Radio 6023. 6023. 6023.it.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023. 6023.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Theresa May gambled and she lost.
6: Theresa May ha rischiato ed ha perso. Il paese ora è profondamente diviso. Il miglior messaggio per le popolazioni dell'UE è che è meglio cercare di riformare l'UE piuttosto che distruggerla o abbandonarla.
7: Una battuta sul terrorismo. Se vogliamo essere seri, la prima cosa che dobbiamo fare è rafforzare la cooperazione dei servizi di intelligence. Il resto è propaganda. Sui rifugiati e sull'immigrazione. Bene la sorveglianza delle frontiere esterne, bene le procedure di infrazione, seppur tardive, perché alcuni Stati membri da tempo stanno bloccando lo schema di ricollocazione dei rifugiati. L'Africa è terreno di preda di multinazionali che intascano proventi giganteschi e non danno nessun ritorno ai cittadini africani fin quando non c'è democrazia e noi non li aiutiamo a costruire un sistema democratico e uno sviluppo autonomo e autoctono, noi non risolveremo il tema degli immigrati irregolari.
6: Mi auguro che il Consiglio capisca l'importanza di affrontare il terrorismo a livelli differenti, a livello internazionale, attraverso la cooperazione militare, senza sottostimare l'apporto NATO e condividendo in modo più efficace i dati tra agenzie nazionali e locali.
8: There is, for the moment, I do accept that we go into this as a British government.
6: Accetto che il governo inglese si sia addentrato in tutto questo con un primo ministro in una posizione estremamente debole e presa nel mezzo di una morsa tra la classe politica che vorrebbe restare nell'Unione per rimanere nel single market e la popolazione che ha chiaramente detto che vuole uscire da entrambe.
8: Unless she does those things, her own party will get rid of her. And then yet more time will be lost in the Article 50 process.
9: Eurofonica!
2: 38esima puntata di Eurofonica IT, il format pensato per portare l'Europa a casa vostra e soprattutto per portarvi in Europa, restando però comodamente seduti davanti a un PC o nel vostro tran tran quotidiano con gli smartphone e quant'altro.
10: Esatto, siamo live sul network delle Radio Raduni, l'associazione delle radio universitarie e studentesche italiane, per la penultima puntata della seconda stagione di Eurofonica.
2: E avete ascoltato in apertura le voci dei protagonisti della vita politica dell'Unione Europea, che hanno commentato i fatti di attualità della settimana. Ma veniamo all'agenda della settimana di queste istituzioni europee.
10: Esatto, Rossella. Proprio oggi, 21 giugno, il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e il presidente della Commissione, Juncker, insieme al capo della politica estera Mogherini, hanno aperto una conferenza sulla gestione dell'immigrazione. Un'occasione per discutere sull'armonizzazione del sistema di asilo in Europa, sulla stabilizzazione dei paesi terzi e sulla sicurezza interna dell'Unione Europea.
2: E ricordiamo che, tra l'altro, proprio nel Consiglio Europeo del 22 e del 23 giugno si affronterà la spinosa questione della politica di migrazione. Ma proprio ieri, Sabrina, al Parlamento si è discusso anche delle misure per la difesa commerciale dell'Unione Europea. In sostanza, delle misure antidumping dell'Unione destinate a proteggere i posti di lavoro e le imprese europee da una concorrenza esterna sleale, se così si può dire. Le misure riguardano i paesi in cui vi siano sostanziali distorsioni del mercato, indipendentemente se sia stato concesso concesso o meno lo status di economia di mercato.
10: Come non cogliere il riferimento alla Cina? Ma cambiamo discorso, perché in settimana si parlerà anche dei progressi fatti dalla Turchia nel 2016 sulle riforme che interessano l'Unione Europea per l'adesione, ma anche del tanto odiato Europass. Se avete presentato un curriculum sicuramente sapete di cosa stiamo parlando.
2: È già, l'idea è proprio quella di rivedere e di modernizzare l'Europass per la presentazione di competenze e qualifiche nei curriculum vitae. Nuovi strumenti web consentiranno alle persone in cerca di lavoro di aggiungere anche ulteriori informazioni in diversi formati, non solo come documenti scritti. Ma se vi abbiamo incuriositi, allora ascoltatevi la prossima clip con il riassunto della sessione del Parlamento Europeo.
4: Eurofonica!
9: Wir als Europäerinnen und Europäer, wir sind der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen.
7: Trump fa questo non solo perché un po' così, ma perché vuole ridurre i costi delle produzioni americane. Questa è competizione sleale e noi dobbiamo prendere le contromisure, che significa anche pensare a dazi. Pensiamoci.
9: We also can see that he has a complete misunderstanding of the Paris Agreement and what the US is.
7: Ma certamente, se si fa competizione sleale, noi dobbiamo saper rispondere. Abbiamo un dovere, quello di preservare la prospettiva di vita, di bellezza, di salute per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il mondo intero.
11: We Europeans will not miss the opportunity that the Paris Agreement represents for our citizens, for our planet, for our economy.
12: And like the European Union, my country also believes deeply in a multilateral approach to solving global problems.
13: Unfortunately, not everyone in the world sees the truth of facts. The withdrawal of the United States from the Paris Agreement is more than a sad event. It's a signing, is a sign of abdication from common action in dealing with the fate of our planet.
4: Eurofonica!
2: Sabrina, entriamo nel vivo della puntata di oggi e cominciamo dai nostri cugini d'Oltralpe, che domenica hanno votato l'ultimo appuntamento della stagione elettorale francese, le legislative. En Marche ottiene 308 seggi su, pensa un po', 577, mentre il Front National ottiene solo 8 seggi. Ma il dato significativo, cara mia, è l'astensione record, che ha raggiunto il 57%.
10: Esatto, nonostante la scarsa affluenza, Macron, il neopresidente, ha intascato una maggioranza assoluta e, a sorpresa, il più grande gruppo di opposizione non sarà il Front National della Le Pen, ma i repubblicani. L'estrema destra, come dicevi prima, con solo 8 seggi non potrà formare un gruppo, però per la prima volta, sottolineiamo, entra in Parlamento Marine Le Pen.
2: Ce ne parla nel prossimo servizio Francesco Cafarelli da Padova.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Emmanuel Macron ha vinto, ma non ha ottenuto la vittoria valanga che più testate e istituti di sondaggi avevano annunciato. La Repubblica En Marche, infatti, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in Assemblea Nazionale, ma non ha sfondato quota 400 deputati. Assieme agli alleati di Modem, guidati

0: francese non avrebbe avuto aule abbastanza grandi da ospitare una riunione di un gruppo di oltre 400 deputati. Gestire una maggioranza troppo ampia, infatti, specie se formata da molti neofiti della politica, può essere estremamente difficile, ancor più se l'intenzione è quella di riformare profondamente il sistema sociale ed economico francese. Con una maggioranza di circa 350 deputati, invece, sarà possibile per Macron negoziare ogni riforma con un margine di sicurezza per ciò che concerne gli esiti parlamentari, però senza troppi rischi di incappare in fronde interne alla maggioranza stessa. Per precauzione, comunque, è stato deciso di dirottare Richard Ferrand dal ruolo di ministro per la coesione alla cabina di regia delle attività parlamentari del movimento macronista, quindi nel ruolo di capogruppo. La mossa mira a ottenere due piccioni con una fava. Da un lato si mette a capo dei parlamentari di LRM il segretario nazionale del movimento, cioè colui che li ha selezionati e riconosce. Dall'altro lato si toglie al governo l'imbarazzo di un personaggio che negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori della stampa e anche della magistratura per un'indagine riguardante un affitto pagato alla compagna dal suo gruppo Mutuelle de Bretagne, di cui era direttore generale. In ogni caso, riuscire a mantenere un dialogo produttivo tra governo e maggioranza parlamentare è fondamentale per Macron. Il Parlamento appena formatosi, accusato di essere poco rappresentativo sulla base del basso tasso di affluenza, 42,6%, record storico negativo, è in realtà in linea con la società francese. L'assemblea appena eletta è infatti la meno vecchia della storia, l'età media è intorno ai 47 anni, con la partecipazione di ben 223 deputate, anch'esso un record. Nonostante questo, è prevedibile come Macron tenterà di ottenere il più largo consenso possibile per i suoi provvedimenti, rivolgendosi in primis ai membri più moderati del centrodestra, le Républicains, di modo da disinnescare le proteste di piazza già annunciate dai suoi avversari più aggressivi, cioè Mélenchon e Marine Le Pen, per la prima volta eletta tra l'altro in Assemblea Nazionale. La sfida di Macron è cruciale per l'integrazione. Al di là della sua carriera personale e dell'evoluzione del sistema politico francese, essa rappresenta il tentativo di uno Stato caratterizzato da dinamiche statalistiche mediterranee di riformarsi per avvicinarsi al modello mitteleuropeo-tedesco dell'economia sociale di mercato. Una sfida storica che, se vinta, potrebbe essere un modello replicabile in altri paesi del continente. Ecco perché, dalle elezioni appena tenutesi oltre Alpe, è passato uno snodo importante per l'Unione Europea. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
1: Eurofonica. Insomma, Sabrina, una vittoria considerevole per Macron, che ha fatto una scalata non indifferente, soprattutto se consideriamo che in pochi avrebbero scommesso su di lui appena un anno fa. Anche se il suo governo proprio in questa settimana ha dato dei segni di cedimento con le dimissioni di ben due ministri.
2: Esatto, come già ci ha raccontato Francesco Caffarelli, martedì scorso era stato Macron a chiedere le dimissioni di un suo ministro, Richard Ferrand, accusato di aver favorito la moglie nell'acquisto di una proprietà pubblica. Ma ieri c'è stato un altro addio all'Eliseo.
1: Parliamo proprio di Sylvie Goulard, neo-ministra della difesa nonché ex europarlamentare dell'ALDE, che ieri ha annunciato le dimissioni a seguito di un'inchiesta preliminare che coinvolge il suo partito, i Modem, accusato proprio di aver utilizzato impropriamente, pensa un po' tu, i fondi del Parlamento europeo per andare a rimborsare assistenti parlamentari che nulla avevano a che fare con l'Europa. Qualcosa che richiama un po' anche quello che è successo con la Le Pen.
2: Esatto, e Macron sembra fare pulizia, evidentemente nell'intento di cominciare col piede giusto e eliminare qualsiasi macchia dal suo nuovissimo governo. In realtà questo sta succedendo anche malgrado lui, come direbbero loro, e perché di stamattina la notizia di altre due importanti defezioni, ma questo ce lo spiegherà bene Antonio Megalizzi in rassegna stampa. E intanto, Rossella, la tensione in Francia non si placa, tensione non soltanto di tipo politico ma di tipo terroristico, perché proprio all'indomani delle elezioni legislative Parigi è ripiombata nella paura di un nuovo attentato. Nel pomeriggio di lunedì Adam Loftus-Jaziri, già noto agli 007 francesi per radicalizzazione, si è schiantato volontariamente con la sua Renault Mégane contro un furgone della gendarmeria di pattuglia sugli Champs-Élysées.
1: 8 le persone a bordo del furgone della gendarmeria, fortunatamente però tutte quante illese. Di natura però decisamente opposta, ma comunque un forte segnale del clima di intolleranza che circola in Europa, è invece l'attacco compiuto nei pressi di una moschea a Londra, dove ieri un 47enne alla guida di un furgone ha investito almeno una decina di fedeli musulmani della moschea di Finsbury Park. instabilità sociale, oltre che politica, tra l'altro in un momento particolarmente decisivo per il governo May, impegnato nella maratona negoziale tra Regno Unito e Unione Europea, proprio per la Brexit, che è iniziata ufficialmente il 19 giugno.
2: Londra sembra aver digerito la trattativa, diciamo, in due fasi, cioè compiere progressi sufficienti su garanzie per i cittadini, impegni finanziari e frontiere dell'Irlanda, prima di passare alla seconda fase sulle future relazioni, contro cui in un primo tempo si era battuta, ma che adesso sembra accettare. Intanto da questo primo incontro abbiamo già avuto delle news importanti, Rossella.
1: Esatto, Davis, ministro britannico per la Brexit, ha avvertito che il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale. Un segnale forte, eh? Un primo passo avanti potrebbe arrivare già lunedì, quando la Gran Bretagna pubblicherà un documento sulle garanzie per i cittadini, come dicevi giustamente tu, che costituirà la base per il negoziato. Con Davis, che immagina si possa arrivare a un'intesa sul punto in tempi, dice lui, ragionevolmente rapidi, e noi lo speriamo.
2: Esatto, Barnier e Davis comunque hanno concordato di fare un round negoziale al mese, individuando già le prime date dal 17 luglio al 28 agosto, 18 settembre e 9 ottobre. E il clima, a quanto pare, adesso sembra disteso e collaborativo, almeno nelle parole dei due omologhi. Però sappiamo che i colpi di scena finora non sono mai mancati, perciò staremo a vedere. La scorsa settimana si è conclusa con la notizia della morte di un personaggio importante della storia della nostra Europa, oltre che dell'Unione Europea, Rossella. È stato cancelliere della Germania dall'ottobre del 1982 all'ottobre del 98. Fino al 3 ottobre del 90, cioè la data dell'unificazione delle due Germanie, fu cancelliere della sola Germania occidentale, poi anche della Germania unita.
1: Insieme al presidente francese François Mitterrand è anche considerato l'architetto del trattato di Maastricht, che ha istituito l'Unione Europea. Vi suona familiare?
2: E stiamo proprio parlando di Helmut Joseph Michael Kohl, per gli amici solo Helmut. Alice Masoni da Bruxelles ci aiuta a comprendere chi è stato e che ruolo ha avuto questo personaggio per l'Unione Europea.
3: Eurofonica.
4: 16 anni in carica, per di più nel periodo più delicato della storia recente della Germania, esattamente a cavallo tra la caduta della cortina di ferro e la riunificazione tedesca. Helmut Kohl, spentosi il 16 giugno scorso, è stato il più longevo cancelliere democraticamente eletto in Germania, il secondo in tutta la storia tedesca, preceduto solo da Otto von Bismarck in persona. Non è tuttavia la longevità, ma l'indubbia influenza che Kohl ha avuto sia nel processo di riunificazione tedesco che nel destino della stessa Unione Europea, l'elemento chiave per cui verrà ricordato. Non a caso, proprio grazie a Der Schwarze Riese, il gigante di 1,93 m nero come i colori della CDU, suo partito di appartenenza, Germania Unita e integrazione europea non possono prescindere l'una dall'altra. Fu Kohl a cercare di porre un freno a quelle preoccupazioni pronte a trovare i paesi europei non appena il crollo del muro di Berlino riaccese lo spettro di una Germania di nuovo forte e unita. In che modo? Cercando di ingabbiare il cammino della Germania riunificata all'interno del percorso ben tracciato dell'integrazione europea e nello specifico attraverso l'unione monetaria. Ma come convincere gli stessi tedeschi ad accettare l'euro? Giocando le carte sicure di disciplina di bilancio, stabilità valutaria e poco debito, da estendere a tutti i paesi decisi ad entrare nell'area euro. La visione di Kohl trovò attuazione pratica in quelli ormai noti come i parametri di Maastricht, fonte di gioie e dolori dell'Europa dell'euro. Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%, rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% e tasso di inflazione non superiore all'1,5% rispetto a quello dei paesi più virtuosi. Ma cosa rimane nel 2017 delle intuizioni di Kohl? Sebbene la visione strategica dell'ex cancelliere fosse mossa dalla sincera volontà di dar vita a un'effettiva Unione Europea economica e politica, il processo di integrazione ha dovuto affrontare numerosi ostacoli che in alcuni casi ne hanno condizionato i successivi sviluppi. La Germania stessa, ancor prima dell'entrata in vigore dell'euro, aumentò i propri tassi di interesse sull'esportazione per far fronte alle enormi spese dovute ai costi di riunificazione e, in un certo senso, di smantellamento della DDR, generando una sorta di reazione a catena anche sugli altri stati europei, che faticarono non poco a rispettare i parametri ed essere così ammessi all'area euro. Gli ultimi 10 anni di moneta unica hanno inoltre reso evidente quanto quegli stessi parametri si siano rivelati impossibili in realtà da rispettare appieno da stati con livelli di benessere e andamento economico ancora molto diversi fra loro, per di più sprovvisti di un'impalcatura politica, quella che lo stesso Kohl sognava per l'Europa, effettivamente in grado di garantire la loro tenuta. Da Bruxelles, Alice Masoni per Eurofonica.
3: Eurofonica.
1: Altra tematica su cui l'Unione Europea è chiamata a prendere posizione chiara è quella invece della gestione dei flussi dei migranti. Lo dicevamo anche in apertura, si è aperta oggi una conferenza sulla gestione dei flussi migratori, organizzata su iniziativa del nostro neoeletto Presidente del Parlamento Europeo, l'italiano Antonio Tajani, per discutere appunto di migrazione, di stabilità, di prosperità nei paesi terzi, ma anche del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione Europea.
2: Saranno presenti più di 700 partecipanti, tutti con esperienze a vari livelli nel campo della gestione dei migranti, tra i quali facciamo qualche nome: il primo ministro libico Al-Serraj, il ministro della giustizia e integrazione svedese Johansson, il ministro dell'immigrazione greco Musalas e i commissari Juncker, Mogherini, King e Avramopoulos.
1: Ma l'aspetto più interessante, Sabrina, è che sono stati chiamati anche i rappresentanti delle municipalità più interessate dai flussi migratori, tra cui i sindaci di Catania, Atene, Pirano, Samo, un rappresentante della provincia di Csongrád in Ungheria, insomma a 10 km dal confine serbo, quindi veramente centri particolarmente importanti che sono toccati a questi flussi.
2: Esatto, strategici. Un altro ospite molto atteso è Hans Gustav Westberg, membro della Corte dei Conti Europea, che ha pubblicato un report molto critico sul sistema degli hotspot. E ancora il comandante generale della Guardia Costiera Italiana, il comandante dell'operazione Sofia nel Mediterraneo e anche un giovane rifugiato da Aleppo, attualmente residente a Colonia. Una discussione che si apre all'indomani proprio della Giornata Mondiale del Rifugiato, che è stato ieri.
1: Esatto, in tutto il mondo più di 65 milioni di persone sono costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti e violenze, disastri naturali e delle conseguenze molto concrete dei cambiamenti climatici. È così che si è aperta la dichiarazione comune del primo vicepresidente Timmermans, l'alta rappresentante Mogherini e i commissari Ann Mimica Avramopoulos e Stylianides nella giornata proprio di ieri, dedicata, come dicevi giustamente tu, al rifugiato.
2: L'Unione Europea ha stanziato circa 10 miliardi di euro a sostegno di chi è fuggito dalla guerra in Siria e solo nel 2016 gli stati membri hanno offerto protezione a oltre 700.000 richiedenti asilo. I problemi però sono ancora tanti, le questioni da risolvere e le questioni aperte sono ancora tantissime, quindi noi come sempre vi terremo aggiornati e soprattutto terremo d'occhio l'operato delle nostre istituzioni.
1: Questa, oltre ad essere la settimana dell'apertura dei negoziati della Brexit e della Festa Europea della Musica, è anche la settimana dell'energia sostenibile, un appuntamento che da 12 anni l'Europa si dà per fare il punto sulla situazione ed elaborare nuove strategie green.
2: Esatto, di che stiamo parlando? Dell'annosa questione energetica, ovvero il mondo si è affacciato al secondo millennio e ha avuto una lenta epifania, come quando ci svegliamo da un hangover e realizziamo lentamente che è lunedì e tocca darsi una regolata. Sarà successo a me, ma forse a te no, Ross, visto che sei astemia.
1: Sono astemia.
2: Però ecco, l'hangover del pianeta Terra è stato provocato dal consumo indiscriminato di energia fossile non rinnovabile, quindi carbone, petrolio, metano, e i postumi del risveglio sono stati effetto serra, cambiamento climatico, risorse in esaurimento. Lo sappiamo, insomma, ne sentiamo parlare da tanti anni. La corsa ai ripari è cominciata da un bel po', ma più che una corsa si direbbe una lenta maratona, perché incontra ostacoli grandi e piccoli, uno su tutti, ovviamente, gli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse. Naturalmente, Rossella, l'Unione Europea anche lavora da anni per cercare di regolamentare il mercato energetico e tentare di armonizzare le politiche dei singoli stati e allinearli con gli accordi presi in sede mondiale. Vi dice niente COP21?
1: Ma da questo punto di vista in che modo lo fa?
2: Ecco, allora cerchiamo di fare qualche esempio pratico. Innanzitutto basterebbe dire che tra gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea c'è il raggiungimento della cosiddetta Unione Energetica, che oltre ad assicurare all'Europa il rifornimento di energia pulita, aprirebbe anche a importanti opportunità lavorative legate appunto all'innovazione e alla ricerca. Scendendo invece nello specifico, abbiamo una direttiva su tutte che è il quadro per il clima e l'energia, adottato nel 2014 dall'Unione Europea su proposta della Commissione. Allora, quali sono gli obiettivi di questo quadro? 1. Ridurre almeno del 40% le emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990. Poi raggiungere una quota minima del 27% di energie rinnovabili, cioè almeno il 27% dell'energia utilizzata nell'Unione Europea dovrà provenire da fonti rinnovabili e non fossili, quindi energia solare, eolica, biomasse, piuttosto che petrolio. Migliorare ancora almeno del 27% l'efficienza energetica, cioè che cosa? L'utilizzo intelligente e senza sprechi dell'energia, regolata dalla Energy Efficiency Directive del 2002. I primi due obiettivi sono vincolanti, il terzo invece sarà sottoposto a riesame nel 2020 per monitorare la situazione.
1: Però da questo punto di vista, cioè, come si raggiungono tutti questi obiettivi che tra l'altro sono veramente ambiziosi?
2: Esatto, sì, infatti viene da chiedersi come si farà. Ma di questo si parlerà proprio nella 3 giorni di Bruxelles che è cominciata ieri, una conferenza che appunto durante la settimana dedicata all'energia sostenibile riunisce istituzioni e operatori del settore. Oltre al commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Canete, e il presidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, saranno tanti gli stakeholders, quindi i professionisti delle energie sostenibili, come Bertrand Piccard. Pensa Rossella, lui è stato il primo uomo che nel 2015 è riuscito a compiere il giro del mondo su un aereo a energia solare.
1: È impressionante, noi ci mettiamo così tanto a muoverci da Perugia per raggiungere Strasburgo, non oso pensare cosa potremmo fare con un aereo a energia solare. Tu lo sapevi, Sabrina, che gli italiani sono sempre più interessati però a queste energie sostenibili. Lo ha rivelato uno studio del ONS, cioè l'Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile. Un recente sondaggio infatti ha dimostrato come gli italiani siano non solo sensibili alla tematica, ma vedano le rinnovabili come un settore strategico di crescita economica e anche lavorativa per il paese.
2: Certo, sì, però ci sono paesi, come sempre, in Europa che da lungo tempo sono molto più avanti di noi in questo senso. Per esempio, pensate che Oslo, capitale della Norvegia, ha appena approvato una legge che letteralmente spazza via dal centro della città le automobili, vincendo anche le resistenze di quei cittadini e commercianti che temevano di essere danneggiati.
1: Insomma, l'Europa sembra voler essere sempre più sostenibile, come in Italia, no? Uguale.
2: Esatto. Una tendenza, diciamo, che se non è ancora esemplare, perlomeno è ammirevole. Sicuramente a fronte di una scena mondiale in cui un Donald Trump decide di recedere dagli accordi di Parigi sulle emissioni. Decisione che, come sappiamo, ha alzato un grande polverone nelle scorse settimane e cui l'Europa ha risposto con rigore. Virgolettato, l'accordo di Parigi non può essere rinegoziato. Così recita appunto un documento elaborato dal Consiglio in risposta alla decisione del tycoon degli USA, un'affermazione condita da forte rammarico.
1: E il punto è che in qualche modo questo venir meno del colosso americano pone l'Unione Europea in una posizione molto importante. Da un lato si sicuramente investe anche di una maggiore responsabilità, quella di essere un punto di riferimento a questo punto, un esempio e una guida a livello mondiale nel perseguire questi obiettivi a lungo termine. E chissà che non abbia ragione Romano Prodi, che proprio qualche giorno fa, commentando il quadro europeo alla luce proprio delle recenti consultazioni elettorali, ha suggerito l'idea che in realtà Donald Trump sia in qualche modo riuscito a rinvigorire questo spirito patriottico europeo piuttosto che danneggiarlo. È arrivato il tanto atteso momento della rassegna stampa di Eurofonica IT, il format che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Questa volta ci colleghiamo con Trento dal nostro Antonio Megalizzi. Ciao Antonio.
5: Ciao Rossella, momento attesissimo, lo attendevo anch'io.
1: E iniziamo a parlare di alcuni eventi che hanno veramente segnato questa settimana, a partire dai nostri vicini, i nostri cugini che amano i formaggi. Di chi sto parlando?
5: Esatto, no, però prima di tutto ricordiamo che Luigi Di Maio oggi è a Guidonia, terza città del Lazio. Rimpasto di governo, sì, come ben saprete Macron ha perso tipo 17 ministri negli ultimi 2 giorni, non credo che sia mai successa una cosa del genere nel mondo, ma neanche in Ruanda, che tu sappia. Può essere, insomma, dopo Sylvie Goulard che ha abbandonato il Ministero della Difesa, c'è stato François Bayrou che ha inviato un comunicato stampa dove annunciava le dimissioni del Ministro della Giustizia, c'era stata anche la Desarnais che ha lasciato il Ministero degli Affari Europei e Ferrand che ha lasciato la Commissione Territoriale. Insomma, c'è un'inchiesta alla base di tutto preliminare che è relativa all'impiego di assistenti parlamentari che sarebbero stati retribuiti ai fondi del Parlamento europeo, ma poi impegnati, insomma, a Parigi. Ti ricorda qualcosa?
1: Mi ricorda proprio la nostra carissima amica Marie Le Pen. Proprio tu ne avevi approfondito la questione, se non erro, qualche tempo fa in una precedente puntata di Eurofonica.
5: Esatto, è successa la stessa cosa. Marie Le Pen, tra l'altro, ha questo contenzioso di tipo 300.000 euro col Parlamento Europeo, ancora non si è capito bene
2: a bruscolini
5: in che modo hanno restituiti. Esatto, la differenza è che c'è chi si dimette dopo solo un'inchiesta preliminare, tra l'altro, neanche dopo una richiesta ufficiale del Parlamento, quindi cose fatte. C'è chi ha insomma la dignità di dimettersi, c'è chi invece aspetta. Poi
1: vorrei segnalarti che per quanto riguarda Le Pen, avevi tu accennato anche al fatto che in realtà è una questione genetica, perché non è stata lei ma anche il padre, se non erro, a aver utilizzato.
5: Esatto, aveva anche lui un contenzioso, parliamo di ovviamente meno una cifra inferiore, però insomma insieme la famiglia Le Pen doveva un bel po' di soldi all'Europarlamento, cioè a noi alla fine. Europarlamento che oggi fa sentire la sua voce a tutela delle imprese europee, perché devono combattere le forme di dumping praticate dai paesi extraeuropei, perché l'idea è, sapendo che soprattutto in Asia, non facciamo nomi, per esempio la Cina, ci sono paesi, non facciamo insomma riferimenti, per esempio la Cina, che dispongono di più di 1 miliardo di persone che pagano a prezzi indecenti e che esportano, possono insomma esportare appunto a costi bassissimi, quindi insomma non è una concorrenza, diciamo così, leale nei confronti soprattutto poi delle aziende europee, dove il costo della vita e del lavoro è molto più alto. Finalmente Mr. Tajani, il nostro presidente dell'Europarlamento, oggi ci ha voluto vedere chiaro, dopo circa 2-3 anni che si parla di questa cosa, diverse le conferenze che abbiamo visto anche noi di Eurofonica in prima persona a Strasburgo a riguardo. Conferenze che sono state da una parte concrete, nel senso che si parlava proprio del fatto di combattere la forma del dumping, cosa fare, applichiamo dei dazi, cerchiamo insomma di ostacolarle, e dall'altra parte anche ideologiche, perché non si vuole in nessun modo ammettere appunto dare diciamo la denominazione alla Cina di economia di mercato.
1: No, direi proprio di no, però il problema, per come viene posto, è più che altro politico, nel senso che dare uno status piuttosto che negarlo comunque crea scontenti da entrambe le parti, e comunque, voglio dire, bisogna anche essere un po' diplomatici, è questo un po' il senso, no?
5: Esatto, siccome diciamo che ci fa molto comodo la Cina e non vogliamo denigrarla con una, diciamo, una denominazione che potrebbe non gradire, e allora cerchiamo di trovare una terza via e di rendere questo tipo di dazio molto più generico, no? Quindi migliorare, difendere, proteggere i propri imprenditori, insomma, senza ammettere che quella non è un'economia di mercato. Cerchiamo insomma di essere più politici possibili da questo punto di vista. E concludiamo con la Brexit. Hai sentito il discorso di Elisabetta, della regina?
1: No, aggiornami tu.
5: Straordinario, succoso, pieno di contenuti. Niente, le solite banalità, sono le cose che dicono tutte le istituzioni. Cercherò di fare in modo, cercherò io, poi lei, non so che ruolo abbia. Se le immagini lei con Juncker che si mette a parlare, dai. Ti prego, dai Jean-Claude, facciamo
1: esatto. Ripetere,
5: ma no, ma gli studenti in Erasmus? No, non credo che sia. De Gaulle però parla di questa nuova alleanza franco-tedesca. Abbiamo cercato questa volta di metterci nei panni proprio della Bretagna, no? Quindi della stampa, del giornalismo e anche della popolazione britannica, come vede quello che sta succedendo fuori dal Regno Unito, come vede l'inizio di queste trattative. E appunto c'è grande preoccupazione riguardo a questa nuova solida alleanza, questo nuovo solido asse franco-tedesco, quindi Macron e la Merkel, che appunto si sono incontrati in questo giorno meraviglioso, che era il 15 maggio, nonché il mio compleanno, a cercare di progettare, pianificare i prossimi 3 anni. La Francia, a quanto pare, metterà in atto delle riforme strutturali e economiche molto molto importanti, in modo da aumentare la propria credibilità. La Germania diventerà ancora più potente a livello soprattutto finanziario, di investimenti, e in tutto questo la cornice è il fatto che le forze populiste, come abbiamo visto ultimamente, stanno soffrendo un pochettino. L'abbiamo visto in Olanda, in Francia, anche in Italia in modo minore, l'abbiamo visto in Finlandia, quindi diciamo che il quadro non è favorevole in questo momento alla Gran Bretagna, E devo dire che ultimamente anche i cittadini britannici sono un po' preoccupati, ma anche perché insomma il governo è quello che è.
1: Proprio lì volevo arrivare. Allora, Nigel Farage, il leader dell'UKIP, ha annunciato recentemente che toglierà il proprio sostegno al governo della May laddove non riesca a portare a casa un hard Brexit, che è quello che poi alla fine loro volevano.
5: Ok, quindi la May rischia di perdere quel seggio e mezzo guadagnato dalla UKIP.
2: Esatto.
5: Sarà molto dura, insomma, riuscire a recuperare questo seggio e mezzo. Tra l'altro, a proposito di elezioni, si dice che sia stato proprio Juncker a suggerire alla May di anticipare le elezioni e da vecchio volpone fare in modo che la Gran Bretagna si trovasse proprio in difficoltà durante la prima trattativa per la Brexit. Chissà.
1: Beh, Antonio, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato qui con noi, ma Eurofonica IT continua dopo un piccolo break.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Eurofonica.
3: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
3: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1: E sì, siamo ritornate live sul circuito delle radio universitarie italiane. Questa è Eurofonica, la diciottesima puntata della seconda stagione. Eurofonica IT, il format Raduni che vi vuole tenere aggiornati su quanto di più rilevante accade in Europa. Ovviamente stiamo parlando del format, lo sapete benissimo, giovane, dinamico e soprattutto facile per raccontarvi le cose che accadono. Ma sono veramente tante le cose di cui parleremo oggi. A tenermi compagnia, a tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, Elisabetta di Radiofonica.
12: Buonasera a tutti. Oggi andremo ad approfondire e a infiltrarci totalmente nel contenuto del nuovo piano europeo di chiusura della tratta migranti tra l'Italia e la Libia. Dunque vogliamo andare a parlare dei rischi che potrebbe correre l'Unione se un paese come la Germania prendesse la decisione di uscire dall'euro. Certo, uno scenario a dir poco catastrofico che, secondo il nostro presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, potrebbe costare al nostro paese ben 358 miliardi.
1: Ma non finisce qua, perché in realtà continueremo a parlare degli scenari che potrebbero portare alla dissoluzione dell'Unione. Ne avevamo già parlato nella precedente puntata con come il 2017 annus horribilis per l'Unione Europea. Ma non finisce qua, parleremo anche di Brexodus. Direte voi, che cos'è? Una cosa biblica? No! Stiamo parlando della fuga delle multinazionali dal Regno Unito in caso appunto di Brexit e parleremo poi delle cause pendenti dell'Italia a Strasburgo, alla CEDU.
12: Ma parleremo ancora dello spazio dedicato alla rassegna stampa live in collegamento con Antonio Megalizzi da Trento e per finire delle EU Skills, i bandi, stage, tirocinei retribuiti grazie al cielo in Unione Europea della settimana.
1: E allora io direi di entrare proprio nel vivo della puntata e di ascoltare cosa ha da dire il nostro Juncker a proposito appunto della situazione migranti in Europa.

0: We need more Europe in our asylum policy. We need more union in our refugee policy. Il s'agit de solidarité partagée. J'en ai assez des poèmes. Ich mag Betroffenheitsrhetorik am Anfang. In 6 Monaten wird die öffentliche Meinung sich wieder in eine andere Richtung bewegen. I'm convinced much more solidarity is needed. I also know that solidarity must be voluntary. It must come from the heart.
1: Ascoltate, queste erano le parole di Juncker a proposito appunto della triste situazione migranti. Certo, allora parliamo della strategia della Commissione Europea proprio in materia. Ed è chiaro che nessun paese dell'Unione Europea, la ricordava lo stesso Juncker, può o deve essere lasciato da solo ad affrontare le enormi pressioni migratorie appunto che si stanno svolgendo soprattutto in questi ultimi tempi. Allora, sarebbe però necessario, lo ricordava spesso Juncker, che ci sia una risposta europea che unisca le politiche interne ed esterne, che sia capace quindi di utilizzare al meglio quello che sono appunto le agenzie, gli strumenti comunitari, che coinvolga anche tutti quanti gli attori che prendono parte a questa grossa tematica. I paesi europei, ma non solo, stiamo parlando delle istituzioni, delle organizzazioni internazionali specificamente che si occupano di questa tematica, la società civile stessa e le autorità locali, ma ovviamente anche partner nazionali che stanno al di fuori dell'Unione.
2: Certamente una delle priorità è quella di fermare il traffico di migranti clandestini. Nel 2014 infatti sono stati quasi 300.000 i migranti, pensate un po', entrati irregolarmente nell'Unione Europea. Possiamo definirlo certo un dato che rappresenta un aumento del 138% rispetto allo stesso periodo del 2013. Dunque, vogliamo chiederci cosa in questa situazione può fare l'Unione Europea per contrastare il traffico di migranti e quindi uno dei nuovi business di tutte le reti criminali internazionali.
1: Eh sì, hai colto proprio nel segno. La povertà, l'instabilità politica e sociale, così come la difficoltà a accedere ai canali legali per i migranti e i rifugiati, spesso li spinge ad affidarsi alle reti criminali che quindi facilitino il loro ingresso non autorizzato all'interno dei paesi membri dell'Unione. Il problema qual è però? Che la lotta contro il traffico di migranti non è una cosa nuova in realtà, se ne parla sicuramente da tanto tempo e se ci pensi è parte della politica dell'Unione Europea in materia di contrasto all'immigrazione irregolare da più di un decennio, ne parlavamo già nel 2002. Eppure, nonostante tutti questi anni, il problema non è stato risolto.
2: Certo, non si può dire che non sia stato fatto nulla. Qualcosa è stato fatto per risolvere il problema, ma probabilmente non è stato sufficiente. Infatti, i migranti irregolari nell'Unione Europea sono più vulnerabili allo sfruttamento, ovviamente, sia sul loro posto di lavoro che in altre situazioni, in altri contesti. L'Unione Europea ha stabilito delle norme più severe contro i criminali coinvolti nel traffico di esseri umani, dei datori di lavoro che assumono o comunque impiegano degli immigrati, ovviamente irregolari, in combinazione con una migliore assistenza alle loro vittime.
1: Però il punto è che sicuramente ancora stiamo parlando di una tematica, di una serie di azioni che ancora non hanno portato concretamente alla risoluzione completa del problema. E al vertice informale che si terrà il prossimo 3 febbraio alla Valletta, la Mogherini e la Commissione presenteranno un piano insieme al nuovo presidente del Consiglio Muscat, di questo ci parlerà anche fra poco il prossimo servizio, proprio per cercare di chiudere la rotta del Mediterraneo. Sono 3 sostanzialmente i punti fondamentali, quindi frenare i flussi dalla Libia all'Italia, ma migliorare le condizioni dei migranti nei campi libici e favorire soprattutto i ritorni, ma anche garantire però le richieste di asilo che vengono concesse.
2: Quello che l'Unione Europea si propone di fare è di dare alla Libia i mezzi e i modi per controllare ed essere autonomi nei salvataggi nelle acque territoriali, coordinando l'operazione Sofia. Quali sono i punti cardine di questa operazione? Vogliono portare a termine l'addestramento della Guardia Costiera Libica e la fornitura dei mezzi navali. Si vuole poi monitorare le acque territoriali allo scopo di riportare i migranti sulla costa in collegamento con un centro di coordinamento che si spera potrà essere operativo nella primavera con le informazioni dell'operazione Sofia ed Italia, Malta, Grecia, Cipro, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Sì, però la problematica resta aperta, nel senso che quale forma potrebbe prendere questo nuovo piano europeo in materia, che, lo dicevi giù tu prima, mira proprio a chiudere, a bloccare questa rotta marittima tra Italia e Libia. Soprattutto, di cosa si tratta? Bene, per Eurofonica ce ne parlerà nel prossimo servizio Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, direttamente da Roma.
3: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
4: Il 3 febbraio Malta, da circa un mese alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ospiterà il summit dei capi di Stato dedicato alla questione più scottante della storia recente dell'UE, l'immigrazione. Il 25 gennaio scorso la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di misure aggiuntive atte a sbloccare la situazione, con particolare riguardo verso il contenimento degli arrivi. Il punto focale è la rotta centro-mediterranea, dunque il corridoio libico, la principale porta d'accesso al Mare Nostrum e all'Europa per i migranti provenienti dall'Africa subsahariana, nonché per quelli dirottati dalla chiusura della rotta balcanica. La gestione dei flussi, in collaborazione con i paesi terzi, continua ad essere una top priority per l'Unione Europea, soprattutto per il numero incessante di morti che si continuano a registrare nel lembo di mare che ci separa dall'Africa. Se ne contano 13.000 dal 2010 ad oggi. Si parla di azioni a breve e medio termine, cioè urgentissime, ma cosa si intende finanziare e soprattutto chi? L'interlocutore principale dell'Unione Europea è in questo momento la Libia. Lo scorso giugno il rinnovo dell'operazione Sofia, avviata già dal 2015 per il contrasto al traffico di esseri umani, aveva già posto l'Europa a fianco della Guardia Costiera Libica, riconoscendo l'importanza del suo ruolo strategico, specie perché la maggioranza degli interventi in mare avvengono nelle sue acque territoriali. Fondamentale dunque potenziare l'addestramento ed il supporto tecnico al Corpo di Guardia Costiera Libica, con lo stanziamento di 200 milioni di euro da attingere dal Fondo di Fiducia Europeo per l'Africa. Ciò che però complica le cose è proprio il partner con cui l'Unione Europea sta cercando una cooperazione, la Libia, non esattamente un modello di stabilità e affidabilità. Facciamo dunque un passo indietro. Qual è la situazione in Libia? All'indomani della primavera libica che nel 2011 ha portato alla caduta del dittatore Muammar Gheddafi, il paese è piombato nel caos. Il territorio si è spaccato in due macroaree, controllate ad est dal governo di Tobruk, riconosciuto a livello internazionale, e ad occidente da un governo islamista con sede a Tripoli, non riconosciuto che dalla Turchia e dal Qatar. Questi territori sono ulteriormente frammentati perché gran parte di essi è rimasto sotto il controllo di milizie e gruppi armati, tra i quali l'ISIS di stanza a Sirte, una delle sue roccaforti più importanti al di fuori di Siria ed Iraq. Naturalmente questa grave crisi non ha fatto che agevolare il lavoro di trafficanti e scafisti sulla rotta verso l'Europa. Nel dicembre del 2015 alcuni rappresentanti dei due principali governi, quello di Tobruk e quello di Tripoli, erano arrivati a firmare un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale che riunificasse il paese sotto la guida dell'ONU e dei paesi occidentali, in prima linea l'Italia. Ma come era prevedibile, tale accordo non ha affatto stabilizzato la situazione, perché non riconosciuto né dallo Stato Islamico di Tripoli né tantomeno dai gruppi armati che si sono spartiti il territorio. Il risultato è stato anzi ulteriore caos, come dimostra il rapporto dell'International Crisis Group dello scorso novembre. A più di un anno dalla sua nascita, il governo di unità nazionale libico presieduto da al-Serraj stenta a trovare una stabilità ed il suo principale nemico sembra essere il generale Khalifa Haftar, che controlla ancora buona parte dei territori orientali della Libia, nonché gli stabilimenti petroliferi più importanti del paese. Non è dunque esagerato dire che ancora oggi in Libia è in atto una guerra civile che, come sempre accade, muove pedine grandi e piccole anche sullo scacchiere internazionale. E qui torniamo agli accordi annunciati dalla Mogherini e al loro potenziale di pericolosità. I paesi europei, insieme agli Stati Uniti, hanno riconosciuto e appoggiato da sempre il governo di al-Serraj ed è con lui che ancora oggi si interfacciano nel momento in cui cercano una cooperazione per la gestione dei flussi migratori. È chiaro però che il governo cui si rivolge l'Unione Europea non è il solo a controllare il paese. Resterà da comprendere come verranno quindi utilizzate le risorse stanziate e soprattutto cosa questa collaborazione con le potenze occidentali genererà nel resto del paese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
5: Eurofonica.
2: Ritorniamo subito in diretta sul network delle radio universitarie italiane. Finora abbiamo parlato della crisi dei migranti. Un'altra incognita che però rischia di modificare l'indirizzo politico dell'Unione. Di cosa sto parlando, Rossella?
1: Ecco, sarebbe interessante scoprirlo. Di cosa stiamo parlando? In realtà sono più di una le incognite che toccano l'Unione Europea. Nello specifico stiamo parlando di elezioni. Le elezioni federali in Germania, che sono sotto gli occhi dei media internazionali, oltre che di quelli appunto tedeschi, e media nazionali loro. Perché? Perché la Germania ha un peso specifico notevole in Unione Europea e in base al risultato potrebbe cambiare proprio, come dicevi giustamente tu, l'orientamento politico di tutta l'Unione Europea questo autunno, non si sa bene ancora di preciso quando.
2: Sì, infatti l'ascesa in campo di Martin Schulz, ovviamente tra i socialdemocratici, per contendere il cancellierato alla Merkel, direi che scuotono un po' l'opinione pubblica europea, che infatti assiste all'ascesa delle destre nazionaliste ed antieuropeiste.
1: Sicuramente l'AfD, l'alternativa per la Germania, lo dico in italiano perché in tedesco non lo saprei dire, nei sondaggi viene segnata in costante crescita grazie alle sue posizioni di chiusura verso gli immigrati, che in questo momento sicuramente riscuotono di un forte impatto anche emotivo, no? Da un punto di vista proprio della capacità di coinvolgere tutta l'opinione pubblica. E a livello nazionale, dicevamo, la AfD aveva un consenso stimato intorno al 12%, che però è cresciuto addirittura al 15% dopo la strage di Natale che si è appunto che ha avuto luogo a Berlino. E potrebbe, forse, non si sa, diventare il primo partito di destra a entrare nel Parlamento federale tedesco dal secondo dopoguerra. Insomma, non è una cosa da poco questa.
2: Eh no, è una situazione che comunque rende, diciamo, l'Europa sempre più divisa e frammentata, quindi ovviamente con meno appeal a livello internazionale. Ma che cosa accadrebbe a quel punto se la Germania oppure un qualsiasi altro paese prendessero la decisione di uscire dall'area euro, la cosiddetta Italexit, spesso invocata dai tedeschi? E Mario Draghi, appunto il presidente della BCE, come abbiamo già accennato, ha spiazzato con la sua risposta. Lui infatti afferma che uscire dall'euro è possibile.
1: Sì, teoricamente sarebbe anche possibile per l'Italia, però che cosa significherebbe? Significherebbe pagare preventivamente qualcosa come, senti un po', 358,6 miliardi di euro di passività, che stando appunto ai dati del 30 novembre scorso, che è un record immenso in tutta l'area, pari, pensa un po' te, al 20% del PIL nazionale. Cosa succede? Che le banche, quindi nazionali, italiane, dovrebbero versare quasi 360 miliardi alle loro colleghe tedesche, francesi, spagnole, inglesi, oramai forse non più, però ecco, sicuramente si tratta di tanti soldi. E la Germania, a differenza però dell'Italia, invece vanta un surplus di ben 754 miliardi, crediti che chiaramente le banche tedesche invece posseggono nei confronti degli altri partner dell'area euro. E tra l'altro, in particolare proprio verso Italia e Spagna.
2: Se però l'Italia dovesse ora uscire dall'euro, è certo che le sue banche non avrebbero modo in un solo colpo, in una sola mandata, di pagare ai creditori dell'area tutti i 360 miliardi di cui abbiamo parlato. Per cui ovviamente a catena si potrebbe arrivare al fallimento di tutto il sistema, anche perché con la svalutazione che poi subirebbe la nuova lira che sarebbe introdotta da Roma, il peso dei debiti italiani in euro dovrebbe essere insostenibile.
1: Certo, insomma, quindi anche se Draghi dice che teoricamente la cosa è fattibile, bisogna dire che forse nella pratica tanto tanto fattibile non lo è. Ma adesso ti lancio un'ipotesi che forse non è tanto fantascientifica, e se invece fosse la Merkel a fare ciaone all'eurozona, secondo te si tratta solo di fantasia? Beh, per Eurofonica ha approfondito la questione il nostro Fabiano Catania di Radio Eco Pisa nel prossimo servizio.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Se l'Italia ritiene che l'euro sia un ostacolo alla sua crescita, sembra preferibile che il paese lasci l'euro. Non sono parole di Salvini e nemmeno di Di Battista, ma di un europeista convinto. Clemens Fuss, presidente dell'istituto IFO di Monaco, uno dei super economisti vicinissimi al governo della Merkel e alla Commissione Europea dei Falchi dell'Austerity. Fuest, in un'intervista di qualche settimana fa al Corriere della Sera, ha ufficialmente sdoganato il dibattito pubblico sulla possibilità di uscire dalla moneta unica. In molti si sono accorti che oggi più che mai l'euro è al centro della discussione politica europea e sembra che adesso la possibilità di rompere l'eurozona non sia più tabù come fino a poco tempo fa. Recentemente Romano Prodi, altro grande padre dell'unione monetaria, ha avanzato la possibilità di un clamoroso quanto suggestivo piano segreto della Germania per uscire dall'euro, provocando un'eco mediatica notevole, tanto da richiedere l'intervento di Mister Euro in persona, il governatore della BCE Mario Draghi. Il capo dell'Eurotower ha spiegato a inizio gennaio che i costi dell'uscita dall'euro per l'Italia sarebbero molto alti, si parla di 360-380 miliardi di euro. Ma da cosa dipendono questi costi? E soprattutto, perché la Germania dovrebbe pensare di abbandonare la moneta unica, nonostante sia il paese che in questi anni ne ha beneficiato di più? Per quanto concerne i costi dell'uscita dell'eurozona, la situazione è molto lineare. In pochi sanno che il cosiddetto quantitative easing, messo in atto da Draghi e prorogato fino a dicembre 2017, prevede che la BCE acquisti in quantità di titoli di Stato dai paesi in difficoltà, in particolare il nostro. Tuttavia, tecnicamente, non è direttamente la BCE ad acquistarli, bensì la Banca d'Italia per conto della BCE. Ovviamente, in caso di uscita dell'Italia dall'euro, Draghi chiederebbe indietro quei soldi prestati, identificati dall'indice economico Target 2. Secondo l'economista Marcello Minenna, docente associato alla Bocconi e responsabile dell'ufficio analisi quantitative e innovazioni finanziarie presso la Consob, questo meccanismo sarebbe servito per vendere, di fatto, garanzie da parte della Banca d'Italia contro l'uscita della moneta unica, cosa recentemente ammessa dallo stesso Draghi. Ma vediamo di rispondere invece alla seconda domanda che ci siamo posti. Perché la Germania dovrebbe pensare di tornare al marco? Sempre secondo le parole di Fuss al Corriere, la Germania non si fiderebbe più dell'economia stagnante dell'Italia, ma soprattutto dei bruschi stop alle riforme avvenuti dopo il referendum del 4 dicembre e le conseguenti dimissioni di Matteo Renzi, per non parlare della crisi profonda delle banche. La Merkel è sempre più convinta che l'economia italiana non sia più un peso sostenibile, economia che da quando è entrato in vigore l'euro è diminuita di un quarto, perdendo il 30% della produzione industriale. La BCE dal canto suo ignora le denunce tedesche e continua a comprare titoli di Stato italiano, ma nel frattempo il nostro paese non cresce e il debito pubblico aumenta. Le esportazioni sono minori delle importazioni, un problema per un paese principalmente esportatore come il nostro, mentre l'export tedesco è in continuo aumento rispetto all'import, di più del 6% secondo gli esperti, in violazione delle norme europee che prevederebbero sanzioni per i paesi che esportano troppo fuori dall'Europa, proprio quello che fa la Germania. A questo punto, quale sarebbe concretamente il piano della Merkel? Secondo molti economisti, la Germania si farebbe capofila di un nuovo super euro, che tenga unite solo le economie dei paesi in surplus, cioè quelli del nord Europa, alfieri dell'austerity, e i paesi permanentemente in deficit, cioè i paesi mediterranei, beh, a loro tanti saluti e un in bocca al lupo per tutto. Lo scenario sarebbe a questo punto più che apocalittico. Francia, Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, che hanno seguito fino adesso alla lettera le ricette europee, a dire la verità la Francia un po' meno delle altre, che hanno inseguito il sogno di guadagnare di più lavorando di meno, per dirla con Prodi, ma che adesso potrebbero essere sedotte e abbandonate. C'è da dire che non si tratterebbe comunque di un piano rapido, perché di certo tutto sarebbe rimandato a dopo le elezioni tedesche del prossimo autunno, in cui la Merkel, per la prima volta da tanto tempo, si troverà a fare battaglia vera e propria, guarda un po', contro i no euro tedeschi, Alternative for Deutschland di Froke Petri. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica.
5: Eurofonica.
1: Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie Raduni, il format che vi racconta cosa accade in Europa in modo chiaro e senza troppi paroloni, almeno ci proviamo. Allora, tra gli argomenti di cui non parliamo proprio mai, c'è ovviamente la questione Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma oggi vorremmo parlarvi di Brexodus.
2: Non pensate che sia un termine biblico, come abbiamo già detto, in realtà Brexodus indica proprio l'esodo, quindi la fuga dal Regno Unito di tante multinazionali che fino a poco tempo fa avevano proprio appunto nel Regno Unito la loro unito la loro sede legale. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Brexodus in un interessante articolo uscito sull'Economist a proposito del contenzioso Leave or Remain.
1: Oh, l'Economist stesso ci dice: sempre più imprese stanno considerando l'ipotesi di trasferire i loro capitali lontano dal Regno Unito, spostandosi in altre capitali europee come Parigi, Francoforte, Dublino, queste più accreditate. Un vero e proprio business anche per gli avvocati che in questi mesi stanno dando consulenza ai propri clienti, sia imprese che individui, su come uscire e dove andare se volessero andarsene. E sicuramente è una cosa molto molto interessante. interessante. Un esempio ce lo dà la Chartered Institute of Personnel and Development, in cui appunto dicono che i lavoratori provenienti dai paesi dell'Unione Europea stanno proprio considerando di lasciare la Gran Bretagna. Hanno fatto un sondaggio intervistandoli.
2: Pensate un po' che un decimo delle aziende intervistate afferma di star pensando di spostare alcune delle loro operazioni fuori dalla Gran Bretagna. In più, un altro 7% dice che sono suscettibili di concentrarsi sulla costruzione di loro attività all'estero. Quindi questo ci suggerisce che molte delle aziende si stanno preparando a quello che potrebbe essere il peggio, tanto più dopo il discorso di Theresa May del 17 gennaio.
1: Eh sì, e questo discorso veramente resterà secondo me negli annali. La Gran Bretagna al di fuori del mercato unico e dell'unione doganale, una grande incognita per molte imprese. Forse ancora è presto per parlare di vero e proprio esodo e di fuga massiccia, ma i prossimi 6 mesi saranno cruciali, almeno fino a marzo, per capire quali saranno le scelte degli operatori economici, la competizione aperta. Da un lato, gli sfidanti della City sono principalmente, lo dicevamo prima, Francoforte, Parigi e Dublino, Bruxelles no però, che cercano appunto di attirare capitali abbassando le tasse o comunque introducendo delle agevolazioni economiche.
2: Pensate un po', infatti, che addirittura in Francia si prevede una riduzione che possa arrivare al 50% dell'importo delle tasse pagate da persone assunte al di fuori della Francia stessa, estesa anche per coprire i migranti per i loro primi 8 anni all'interno del paese. Per di più, l'imposta sulle società è stata ridotta dal 33% al 28%. Certo, dicevamo, Parigi non è l'unica capitale ad attrarre le multinazionali presenti in UK.
1: Eh no, c'è anche Francoforte in lizza. La maggior parte delle banche di Londra, guarda caso, infatti hanno già una forte presenza lì. Quindi sarebbe relativamente facile questo spostamento. In più, Francoforte è anche al centro del cuore economico europeo, proprio geograficamente. Dall'altro lato c'è Dublino, che invece condivide la stessa lingua e un sistema giuridico simile. Certo, dicevamo prima, ancora è veramente presto e bisogna vedere che forma prenderà la hard Brexit di cui ci ha parlato la May e che, tra l'altro, attraverso una clip riascolteremo tra poco, sempre nel famoso discorso tenuto quel 17 gennaio.
2: Per ora però vogliamo fare un breve break musicale e noi ritorniamo subito dopo i Mille Lemmy, quindi Rossella alza il volume per Apri la porta.
7: I believe we can come to the right agreement. Is that cooperation between Britain and the EU is needed not just when it comes to trade, but when it comes to our security too. Britain and France are Europe's only 2 nuclear powers. We are the only 2 European countries with permanent seats on the United Nations Security Council. Britain's armed forces are a crucial part of Europe's collective defence. And our intelligence capabilities, unique in Europe, have already saved countless lives in very many terrorist plots that have been thwarted in countries across our continent. After Brexit, Britain wants to be a good friend and neighbour in every way, and that includes defending the safety and security of all of our citizens. So I believe the framework I have outlined today is in Britain's interests, it is in Europe's interests, and it is in the interests of the wider world. But I must be clear. Britain wants to remain a good friend and neighbor to Europe.
9: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Sono le 3:20.
9: Radio 6023.
13: Un po' e dopo gioco a pesci.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante, facciamo parte di un'associazione che fa parte appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
16: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
15: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
16: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
15: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
11: 6023.
17: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti.
18: sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
19: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
20: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
21: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
22: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
20: Il biotestamento è questo.
23: Scusi, per il biotestamento?
19: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
23: Perché posso.
22: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
25: Di cosa si occupa la vostra associazione?
24: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
25: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
24: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
25: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
24: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
26: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
27: Sessanta due tre.
28: Sei zero venti che?
29: 60 23.
28: 6023.
27: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
2: Radio 6023.
3: Radio 6023.
2: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei, il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Look back, look back. Athena was back. Look back, look back. Athena was back. Athena was back if you look back.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023. Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella. C'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
12: Avete anche degli altri contatti social?
11: Prego.
13: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: 62 3
15: 6020 che?
14: 60 23
15: 6023
14: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ha una sola voce. 6023.
1: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
2: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
3: Eh no, cazzo, no. Un
2: po' di minimal?
3: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare.
1: 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
2: non c'è.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
3: Sound System, Moia Radio 6023.
4: Aro! Lucere!
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
7: E tu cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
7: Toda gioia, toda bellezza.
8: 62-3.
9: 6020 che?
8: 60-23.
9: 6023.
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Sei 023, wake up.
9: Sei 023.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei?
8: Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Radio 6023. Stay Rock.
11: Sessanta due tre.
12: Sei zero venti che?
11: Sessanta ventitré.
12: Sei zero due tre.
11: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200 967136, 3200 967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
0: Tre città. Una sola voce. 6

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Quando torno a casa vorrei
7: stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei
8: fare carriera sotto la scrivania, eh.
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe
9: una mattarella.
6: Dopo gli studi mi piacerebbe
9: non rompere.
6: Quello che chiedo alle istituzioni è
10: un paio di schiaffi.
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
9: Say my name.
10: Radio 6023.
9: You're goddamn right.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Toda vida, por la noche, toda vida, por la noche.
1: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Roberta che ci presenta il suo nuovo singolo Sulla punta della lingua, tratto dal suo primo album Forse un cane, forse un figlio. Roberta, vuoi un po' parlarci del brano, qual è il suo significato?
2: Allora, ciao a tutti innanzitutto. Appunto il brano si chiama Sulla punta della lingua, diciamo che è un brano molto molto ironico, molto un po' irriverente. Parla di, diciamo, incontri che possono avere risvolti un po' inaspettati. Quindi si basa molto su, comunque, sull'ironia, sulla leggerezza, e il video, diciamo che è particolarmente imprevedibile, ecco, quindi vi consiglio di dare uno sguardo.
1: Bene, e il singolo è tratto dal tuo primo album, Forse un cane, forse un figlio. Vuoi un po' parlarci dell'album, quali temi tratti solitamente nelle tue canzoni?
2: Allora, il Forse un cane, forse un figlio è il mio primo album, appunto, come tu hai detto, e diciamo che l'esigenza di scrivere in realtà l'ho sempre avuta, anche se non ho mai pensato che un giorno avrei scritto canzoni. Fin da piccola mi piaceva scrivere poesie o comunque tutto ciò che mi veniva in testa. Di punto in bianco poi è nata anche l'esigenza di vestire questi versi con la musica, quindi in maniera assolutamente imprevedibile, perché io vengo dal teatro, per cui si tratta di un mondo, diciamo, un po' a parte. E parlo di me ma anche degli altri, perché alla fine quello che conta è condividere, comunicare, e siamo tutti un po' accomunati, no, dalle stesse esperienze. In particolare mi soffermo molto sul rapporto tra lui e lei, quindi le relazioni, tutti i risvolti, tutte le particolarità che questo comporta, e poi c'è, cioè, uno sguardo interiore su quelle che sono più le mie esperienze personali, però credo che possano appartenere a tutti, quindi il senso di rivalsa, magari a volte la rabbia, il bisogno di stare da soli, insomma è un mondo un po' poetico, ecco, diciamo, però allo stesso tempo ironico.
1: Ok, e invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, a chi ti ispiri?
2: Allora, io in realtà vengo dalla musica classica, perché ho cominciato da piccola a studiare il pianoforte, quindi da Chopin a Bach. Sono un'appassionata di Maria Callas, trovo una grandissima interprete attrice, prima ancora di essere una cantante

0: favolosa. Riferimenti, diciamo che non ho delle preferenze specifiche, però da Freddie Mercury a Norah Jones, quindi cose molto diverse tra di loro, che il jazz mi piace moltissimo, però ho cercato di in realtà sviluppare un mio modo di comunicare, non ho proprio punti di riferimento, a meno che non si parli, ecco, di grandi interpreti come Lavanoni, come Mina, comunque di artisti, insomma, da cui si può imparare tantissimo solo guardandoli all'opera.
1: Va bene, volevo chiederti, prima parlavi del teatro, quindi è un amore un po' per l'arte in tutti i sensi. Ti senti più cantante o attrice?
0: Bella domanda questa. Allora, credo che in realtà tutto parta dall'empatia e dal sentire, quindi prima di tutto una cantante dovrebbe essere un'attrice nel senso di interprete, perché quando noi cantiamo è come se stessimo parlando, quindi cerchiamo di comunicare sempre qualcosa, non c'è soltanto tecnica, non c'è soltanto far vedere quanto si è bravi. L'esigenza è sempre dare un messaggio, quindi alla base di tutto c'è assolutamente la comunicazione.
1: Certo, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare un po' tutti i tuoi contatti dove possono seguirti e poi
0: Certo,
1: se vuoi lanciare tu il tuo singolo?
0: grazie. Allora, mi potete seguire su Instagram Roberta Serrati e poi la mia pagina artisti Facebook che si chiama Rose Roberta Serrati Artist Page, quindi mi trovate anche su YouTube e mi raccomando guardate il video perché è veramente molto strano, ecco. E il singolo è Sulla punta della lingua. Buon ascolto.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: 3 città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da Trenta Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito sociologico. Lo faremo insieme ad uno dei professori simbolo del corso di laurea in sociologia. Ma non perdiamo altro tempo e lasciamo che sia lui a presentarsi. Partiamo da un breve identikit. Chi è e di cosa si occupa?
3: Sono Cleto Corposanto, sono professore ordinario di sociologia all'Università Magna Grecia di Catanzaro e mi occupo naturalmente di ricerca sociale, insegno metodologie tecniche della ricerca sociale e sociologia della salute e della medicina.
2: Come funziona la ricerca in sociologia? E cos'ha di diverso rispetto, per esempio, alla ricerca su un farmaco o una malattia?
3: La ricerca sociale è ricerca scientifica a tutti gli effetti, anche se ha molte differenze con la ricerca fatta in ambito, per esempio, biomedico. Non è facile rispondere ad una domanda così in poco tempo, ma per capirci, le differenze sono sostanzialmente due. Una, la ricerca in campo biomedico è una ricerca su base probabilistica che ha a che fare con oggetti di ricerca inerti, nel senso che non hanno animo, non hanno personalità. Noi invece lavoriamo con le persone e lo facciamo da ricercatori che interagiscono con gli altri soggetti che diventano oggetti di ricerca, e quindi c'è anche un tema da tener conto, che è quello dell'empatia. Allora, se la ricerca scientifica in senso ampio ha diverse funzioni, diciamo che la parte in sociologia è prevalentemente una parte comprendente, cioè a noi interessa sapere come e perché le cose accadono esattamente in quel modo, in quel luogo, in quel tempo, in una comunità sociale. E questo credo che aiuti molto e faccia da sfondo anche a tutta un'altra serie di ricerche che possono essere poi localmente determinate.
2: Come e in cosa può trovare applicazione pratica la ricerca in sociologia?
3: Da questo punto di vista, la ricerca sociale ha numerosi campi applicativi. In generale possiamo dire che tutti gli ambiti nei quali i decisori pubblici sono chiamati ad esprimere il loro parere, a formulare leggi, a fare regolamenti, a istituire servizi per la cittadinanza, non possono prescindere da un'analisi di sfondo. La ricerca sociale quindi aiuta certamente la comprensione appunto dello stato dell'arte di una situazione. Pensiamo per esempio all'istituzione di un reddito di sostegno, di una misura di sostegno al reddito. È evidente che quando si prende una decisione del genere bisogna conoscere per bene qual è la situazione sociale della popolazione di riferimento, e questo lo può fare appunto la ricerca sociale, che a differenza della ricerca biologica o della ricerca in fisica si avvale tanto di strumenti quantitativi, e quindi attraverso l'utilizzo della statistica, quanto di un approccio qualitativo, che vuol dire indagare in modo non formalizzato, ma per comprendere appunto com'è la situazione in quel determinato momento.
2: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
3: Io lavoro da tempo sul tema delle relazioni sociali, che sono secondo me alla base dell'esperimento di convivenza in qualunque società, e le relazioni sociali sono fatte di tantissimi aspetti. Da qualche tempo mi sto occupando del tema in particolare della perdita di capitale sociale. Il capitale sociale è un concetto sociologico molto importante, perché racchiude non tanto il capitale economico delle persone, ma la capacità di avere reti di relazioni che possono poi favorire lo sviluppo di una società in modo armonico. Bene, la malattia è uno dei campi maggiormente incriminati da questo punto di vista, perché mina alcune possibilità di costruire reti di relazioni, e quindi mi sto occupando da tempo di analizzare quello che io chiamo il danno sociale della malattia. Ho individuato attraverso alcune ricerche un elemento che ho battezzato nella letteratura scientifica sonetness, che è proprio il danno da costruzione di relazioni sociali che sono dovute ad uno stato di malattia.
2: Sappiamo che per le sue ricerche ha viaggiato in lungo e in largo. Ci vuole raccontare la sua esperienza più significativa?
3: Le mie ricerche mi hanno portato spesso in giro per il mondo, ho fatto diverse esperienze sia in Italia che all'estero. Ne ricordo alcune con grande piacere. La prima l'ho fatta in una regione del Cile, nel Cile centrale, in Araucanía in particolare, dove assieme agli amministratori e ai cittadini abbiamo costruito un piano di sviluppo locale, costruendo dal basso, e quindi non con provvedimenti calati dall'alto, ma costruendo, co-costruendo con i cittadini la mappa dei servizi che a loro potevano appunto essere utili per sviluppare in senso positivo la vita sociale in una zona. È stata un'esperienza molto interessante che ha dato frutti assolutamente importanti. Ancora oggi, a distanza di 15 anni, in quella zona della Araucanía si usa il piano di comunità che abbiamo fatto assieme. E poi moltissimi piani di zona, piani di salute, ma l'esperimento forse più interessante lo sto facendo adesso. Sono appena rientrato dall'estero con un gruppo di ricerca internazionale, perché stiamo valutando il danno sociale della pandemia in una zona del mondo abbastanza importante come quella del sud-est asiatico. Sono quindi stato in Thailandia, Laos e Cambogia per vedere come in quella parte del mondo la pandemia abbia avuto ripercussioni sociali molto importanti e anche in modo diverso rispetto a quello che è accaduto invece nell'Occidente. Questo perché la malattia, come sempre, è culturalmente determinata.
2: E per la puntata di oggi è tutto. Ringraziamo ancora una volta il professore Corposanto per essersi reso disponibile a rispondere alle nostre domande. Da Francio un saluto e alla prossima puntata!
1: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo una, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Voglio la mia libertà, libertà di evasione.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Una radio di protagonisti.
10: Una radio da protagonisti.
1: Radio 6023. I need you right in front of me. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
12: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
11: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
12: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
11: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo

0: Ahmed, a te da di venire qua?
1: Adesso arrivo, non rompere!
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonanchio.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmakingvercelli@gmail.com.
4: Che attività fate per i ragazzi?
3: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Tre città. Una sola voce.
6: 6023.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso. God.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
0: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flaps e sono in compagnia della mia collega Chiara, direttamente da Radio 6023.
2: Ciao a tutti quanti! In questo primo episodio vi introduciamo nel mondo dell'università. Il fatto che esista un'università che si chiami Piemonte Orientale e che è dislocata su tre città, Alessandria, Vercelli e Novara, già lo sapevi. O se non lo sapevi, ora lo sai. Ma cos'altro conosci di questa università tripolare?
0: Giusto appunto, l'Università del Piemonte Orientale è divisa in tre poli, uno per ognuna dei tre capoluoghi di provincia che lo ospitano. Tre città, tre poli, otto dipartimenti.
2: E a proposito di dipartimenti, scopriamo quali sono.
0: Giurisprudenza e scienze politiche.
2: DIGSPES.
0: Scienze e innovazione tecnologica.
2: DISIT.
0: Scienze del farmaco.
2: DSF.
0: Medicina traslazionale.
2: DIMET.
0: Scienze della salute.
2: DIS.
0: Studi per l'economia e l'impresa.
2: DISEI.
0: Studi umanistici.
2: DISUM.
0: Sviluppo sostenibile e transizione ecologica.
2: DISTE. 8 dipartimenti, 41 corsi di laurea suddivisi in 20 corsi triennali, 16 corsi magistrali e 5 corsi magistrali a ciclo unico. 41 corsi di laurea che racchiudono al loro interno oltre 14.500 studenti. Lo sapevi che circa 11.000 sono studenti provenienti dalla regione Piemonte e che i restanti invece provengono da altre regioni?
0: Oltre 14.000 studenti, dei quali circa 280 sono studenti internazionali. Un'università che punta forte sull'internazionalizzazione e sulla cooperazione, come si può osservare anche dalla partecipazione ad azioni quali i corridoi umanitari Unicore promossi dall'ONU, i corridoi educativi per studenti siriani e afghani e la partecipazione alle reti come Scholar at Risk e Rete dell'Università della Pace, network che promuovono il principio della libertà accademica e il consolidamento della pace come perno dell'attività didattica e di ricerca.
2: E a proposito di ricerca, nelle prossime puntate scoprirai tante piccole cose sugli oltre 20 progetti di ricerca, sugli spin-off, brevetti e centri di ricerca dell'Ateneo, così come scoprirai che ci sono oltre 43 corsi di alta formazione e 20 master, tre dei quali sono completamente internazionali. Sicuramente ti sarà venuta l'acquolina in bocca. Ci sono tante opportunità tra le quali puoi scegliere. Ma prima di iscriverti, sai quali sono i requisiti di cui hai bisogno per diventare un universitario? Per iscriverti ad un corso di laurea triennale o ad un corso magistrale a ciclo unico, devi essere in possesso del diploma di scuola superiore, mentre per iscriverti ad un corso di laurea magistrale, devi essere in possesso di una laurea triennale. Ricordati che per la domanda di immatricolazione dovrai inserire i dati della tua carta d'identità in corso di validità. Per avere maggiori informazioni su come accedere ad un corso di laurea con accesso programmato e per i corsi che prevedono un bando, ascolta le prossime pillole di Studiare Informati.
0: Se non sei fan del muoverti da un polo all'altro, perché non considerare un'università racchiusa in un campus? Vuoi un esempio? Il campus Salvatore Venuta, che ospita l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
2: È un campus che si estende su 170 ettari e ospita al suo interno 4 dipartimenti. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ma anche quello di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Scienze della Salute e quello di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
0: Sono 4 dipartimenti per 31 corsi di laurea, suddivisi rispettivamente in 19 corsi di laurea triennale e 12 invece corsi di laurea magistrale. Di questi 12, 4 sono a ciclo unico e con tutti questi 31 corsi di laurea sono solo per poco più di 11.000 studenti, per la maggior parte calabresi, ma con anche una piccola percentuale che arriva da tutta l'Italia.
2: Il campus inoltre ospita la sede secondaria dell'IRIB CNR, l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha diversi progetti di ricerca all'attivo, tutti nell'ambito delle neuroscienze.
0: Ma UMG dà molto spazio anche all'alta formazione, ospitata nel cuore del centro storico della città, con 20 master di primo livello, 12 di secondo livello, 9 corsi di perfezionamento e 7 corsi di aggiornamento. In più, sono presenti anche il corso di specializzazione nelle professioni legali, senza poi dimenticare le scuole di specializzazione di area medica.
2: sono 9 i dottorati di ricerca possibili all'Università della Magna Grecia di Catanzaro, 4 in più rispetto allo scorso anno accademico, per un totale di 16 possibili curricula.
0: Sono innumerevoli le collaborazioni che UMG intrattiene con le università europee, in particolare con quelle spagnole, con cui da anni c'è un continuo flusso di studenti grazie al programma Erasmus+. Inoltre sono molto attive le collaborazioni con l'università dei paesi del nord dell'Europa, con cui anche qui c'è un continuo scambio di ricercatori ma anche di dati.
2: L'università ha inoltre attivato negli ultimi anni i corsi di preparazione all'insegnamento PAS e TFA, ma è anche sede degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di assistente sociale, dottore commercialista, infermiere e odontoiatra, medico chirurgo, fino ad arrivare all'aggiunta più recente, cioè l'esame di abilitazione alla professione di psicologo, sia per quanto riguarda l'iscrizione all'albo B che all'albo A del relativo ordine professionale.
0: Siamo arrivati al termine della prima puntata del progetto Studiare Informati. No! Noi siamo Flebs e Chiara, dagli studi di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
2: In collaborazione con UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Wow! Vi aspettiamo alla prossima puntata con altre informazioni.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli.
4: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
4: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
2: Di cosa si occupa la vostra associazione?
1: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
2: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
1: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
2: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
1: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti, sono Veronica dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi sono in compagnia di Luca della band italo-francese di Rendezvous.
1: Ciao, eccomi.
0: Allora, vorrei chiederti come vi siete formati, perché siete una band che comunque si divide tra due paesi.
1: Esattamente, noi siamo su Italia e Francia, nel senso che due di noi vivono qui a Roma e invece Sissou, che è la cantante chitarrista, vive a Parigi, in Francia. Ci siamo conosciuti a Roma qualche anno fa, in realtà, era tipo in primavera 2014, e siamo stati tutti quanti in Italia per, diciamo, un paio d'anni, poi lei è tornata a Parigi e quindi in questo momento facciamo un po' avanti e indietro. Io andrò la prossima settimana a Parigi, abbiamo qualche appuntamento in qualche radio e quindi, insomma, viaggiamo un po' tra la Francia e l'Italia.
0: Ma voi che tipo di sound avete?
1: Guarda, questo è, come ti posso dire, un po' una domanda difficile, come quando ci chiedono che genere facciamo, nel senso che poi il disco risente di, insomma, un background di ascolti che è vario, perché intanto sono brani che alcuni vengono da me, alcuni da Francesco, alcuni da Sissou, quindi ognuno con le proprie influenze musicali, con il proprio mondo musicale.
0: Cioè, quale sarebbe il vostro ascoltatore medio? Voglio dire, una persona che ascolta l'indie rock oppure canzoni francesi neomelodiche? Come lo definireste?
1: Guarda, secondo me il nostro ascoltatore, allora, intanto il concetto di indie, per esempio, di oggi forse è un po' lontano da quello che stiamo facendo noi. Almeno non lo so, quello che si intende per indie adesso in Italia.
0: Si può dire più che altro, cioè, che voi avete un genere tutto vostro.
1: Sì, nel senso che diamo pochi punti di riferimento, forse. Nel disco puoi sentire un brano più rock, puoi sentire un brano un po' jazzato, puoi sentire un brano con rimandi più blues. Insomma, è davvero molto vario. Poi quello che è un po' il fil rouge è appunto l'uso alternato delle lingue inglese e francese. Poi comunque è un lavoro che c'è negli arrangiamenti, questo qui c'è, indipendentemente, diciamo, dal genere con cui esprimiamo una canzone, no? Comunque c'è molta cura, esatto, in tutti quanti i brani, negli arrangiamenti.
0: Il vostro disco è uscito il 29 gennaio scorso, sempre si chiama Rendezvous, proprio come la band. Quali sono i temi delle tracce?
1: Questo ti posso dire che intanto in questi 9 brani le prime versioni di alcune canzoni sono state scritte anche anni fa. Ti faccio l'esempio di Gypsy, che è un brano che è stato scritto nel 2007, penso un po' a quanti anni fa, con un'amica americana. Lei ha scritto il testo, poi è rimasta questa canzone, in qualche modo è stata suonata negli anni anche con altre formazioni che ho avuto, poi alla fine è nato Rendezvous e abbiamo deciso di portarla in questo disco. Poi ci sono i brani che ha portato Sissou, che sono i francesi Assis Parterre e Saint-Pierre la Vie. Poi ci sono suoni che parlano di amore, delle dediche di amore.
0: Come Love Is All, giusto?
1: Sicuramente del disco questo è il brano più rock, è un po' il risultato di un'evoluzione davvero a più riprese, perché era nato inizialmente tutto in inglese e poi invece i versi sono stati sostituiti da versi in francese. Parla di amore però in senso davvero lato, cioè l'amore anche un po' per le piccole cose, non so se hai visto il video, noi siamo in questo letto, ci alziamo, facciamo colazione insieme.
0: Giusto? Mentre per quanto riguarda i social, dove possiamo seguirvi?
1: Allora, guarda, su Facebook basta cercare Rendezvous, mentre su Instagram siamo Rendezvous Trio. Fondamentalmente sono questi, diciamo, i social che usiamo per comunicare.
0: Va bene, ti ringrazio. Allora noi lasciamo ai nostri ascoltatori la canzone Love Is All.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
1: Promosso!
2: Ciao a tutti quanti, benvenuti al secondo episodio di Studiare Informati. Io sono Mirella di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Flabs. Dopo avervi introdotto nel mondo dell'università con il primo episodio, ora vogliamo presentarvi il mondo della ricerca universitaria. Prima di spiegarvi come funziona, però, in questa puntata parleremo di come si può entrare nel campo della ricerca.
0: Come? Grazie al dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano. Ha l'obiettivo di fornire a chi lo affronta le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati.
2: Il dottorato di ricerca ha una durata minima di 3 anni ed è un percorso a numero chiuso. Per poter fare un dottorato di ricerca bisogna partecipare a un concorso pubblico, dopo aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, o un titolo equipollente. I candidati al dottorato di ricerca sono valutati mediante prove di esame, colloquio orale individuale ed eventuale prova scritta, con successiva verifica dei titoli.
0: In merito alla valutazione dei titoli, ogni candidato deve presentare un curriculum vitae accademico. In cosa consiste? Nella presentazione della propria carriera, livello di istruzione, titoli di studio conseguiti, ambito delle tesi di laurea sostenute, ma anche eventuali certificazioni linguistiche e informatiche, master di primo o di secondo livello, pubblicazioni accademiche, partecipazioni a bandi e call accademiche, mobilità Erasmus+, ed esperienze similari.
2: Inoltre, per poter fare domanda di candidatura è necessario presentare le lettere di referenza. Si tratta di lettere scritte da relatore, correlatore o docenti dell'università nei quali viene attestata l'esperienza accademica dello studente. Conviene sempre raccogliere almeno 2-3 lettere di referenza, soprattutto da parte dei docenti con i quali si è collaborato strettamente durante gli anni universitari.
0: In fase di candidatura, lo studente deve anche presentare il progetto di ricerca che vuole sviluppare durante il dottorato. Il progetto consiste nell'analisi complessa di una tematica che viene analizzata rispondendo ad esigenze di un target e che vede la proposta di una risoluzione ad un problema.
2: In caso di esito positivo, il candidato diventa a tutti gli effetti un dottorando. Nel corso dei 3 anni potrà svolgere un progetto di ricerca frequentando programmi di didattica avanzata e potendo partecipare anche a progetti di scambio culturale con altri paesi. Il dottorando viene seguito step by step da un tutor accademico che supervisiona il progetto e l'avanzamento scientifico.
0: Al termine del percorso, il dottorando discute una tesi di dottorato con la quale mostra i frutti e i risultati della sua ricerca. La commissione esaminatrice, previa valutazione di 2 docenti esterni di elevata qualificazione scientifica, assegna il titolo di dottore di ricerca al dottorando, che così conclude il suo percorso.
3: Solitamente, quando si parla di dottorato di ricerca, si utilizza il termine PhD. Questa sigla deriva dal latino Philosophiae Doctor e significa letteralmente dottore di filosofia. Il dottorato non riguarda semplicemente la filosofia e può essere realizzato in qualsiasi ambito. Ricordatevi però che ci si può fregiare del titolo di PhD soltanto quando si è concluso il dottorato. Durante il periodo di ricerca ci si deve presentare esclusivamente come PhD student. Continua ad ascoltare i contenuti di Studiare Informati per avere maggiori informazioni sul mondo della ricerca universitaria.
0: Ma ora andiamo alla scoperta dei dottorati di ricerca che potete trovare nelle 2 università protagoniste di Studiare Informati, Università Magna Grecia di Catanzaro e Università del Piemonte Orientale.
2: L'Università Magna Grecia presenta 9 dottorati e 18 curricula tra i quali scegliere. I laureati in ambito giuridico possono fare ricerca in ambiti quale diritto della società digitale, teoria e storia del diritto e tutele del mercato e delle imprese, diritto nell'Unione Europea e tutela dei diritti fondamentali.
0: I laureati in ambito medico possono invece fare ricerca nell'ambito delle malattie croniche rare non trasmissibili, nella medicina molecolare e di precisione e nell'ambito delle tecnologie biomediche avanzate. Inoltre ci si può candidare a dottorati in medicina clinica, scienze biomediche e scienze della vita. Infine è presente un dottorato in psicologia in convenzione con l'Università di Messina.
2: All'Università del Piemonte Orientale, invece, sono disponibili 9 dottorati di ricerca per un totale di 16 curricula. Anche Lupo, come UMG, investe molto nei dottorati di ricerca in ambito medico e scientifico. Infatti, sono disponibili dottorati in Medical Sciences and Biotechnology, in Food Health and Longevity e in Medicina dei Disastri. Inoltre, sono attivi dottorati in Drug Innovation ed in Chemistry and Biology e, come non citare, anche il dottorato in Intelligenza Artificiale in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma e quello in Sustainable Development and Cooperation, realizzato con l'Università di Torino e l'Università di Antananarivo in Madagascar.
0: In ambito umanistico, invece, sono disponibili il dottorato fino in filosofia in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Genova e l'Università di Pavia per i laureati in filosofia e il dottorato in ecologia dei sistemi culturali e istituzionali, con diversi curricula in diritto, scienze storiche e traduzioni linguistico-letterarie.
2: Inoltre è possibile partecipare anche a dottorati industriali. Si tratta di dottorati in convenzione con imprese che aprono la possibilità ai propri dipendenti che sono impegnati in attività di elevata qualificazione di poter ottenere il titolo di PhD. Insomma, sono davvero numerosissime le opportunità di dottorato alle quali poter partecipare, aperte sia ai laureati magistrali che ai laureati che già dispongono di un lavoro in azienda.
0: Per maggiori informazioni puoi consultare le sezioni apposite dei siti uniupo.it e web.unicz.it.
2: Anche questo secondo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un caro saluto da Mirella e Flav di Radio 6023. La web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEITA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
13: Biotestamento. Informati su vidas.it.
12: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Tre città. Una sola voce.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
5: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
4: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
5: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
4: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
5: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
4: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
5: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
4: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
5: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
4: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
5: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
4: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
5: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
4: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.

0: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
1: Tre mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le due.
6: Più o meno.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
9: E voi cosa fate?
8: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
8: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
0: Perché posso!
2: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Imaginez un monde où les étudiants et les enseignants pourraient se déplacer facilement dans toute l'Union européenne pour se nourrir d'autres expériences et élargir leurs horizons. Avec la création de l'espace européen de l'éducation, l'Union européenne s'emploie activement à faire de cette vision une réalité. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous découvrirons comment l'Union européenne cherche à rendre l'éducation accessible à tous, notamment en améliorant les programmes de mobilité. L'espace européen de l'éducation a pour objectif de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation et de construire des systèmes éducatifs plus résilients et plus inclusifs. Mais il doit aussi encourager la mobilité à des fins d'apprentissage. Pour ce faire, il doit aider à surmonter des obstacles tels que les contraintes financières, le manque d'informations, les lacunes linguistiques et les charges administratives susceptibles de freiner la mobilité. Mais comment cette initiative a-t-elle vu le jour ? Les dirigeants européens ont approuvé l'idée d'un espace européen de l'éducation lors du sommet social de Göteborg en 2017. Depuis lors, la Commission européenne et le Conseil ont partagé des propositions pour définir à quoi devrait ressembler cet espace. Leurs priorités portent sur l'amélioration de la qualité de l'éducation pour les jeunes et de la promotion de l'inclusion et de l'égalité de genre dès le plus jeune âge. Les institutions souhaitent aussi renforcer la coopération dans le domaine éducatif, dans le but d'offrir aux adultes des possibilités d'apprentissage tout au long de leur vie. L'éducation devrait également suivre le rythme des transitions numériques et écologiques pour que les apprenants d'aujourd'hui puissent à l'avenir contribuer à relever les défis dans ces domaines. L'espace européen de l'éducation donne aux pays la possibilité de coopérer dans le domaine de l'éducation, tout en gardant un contrôle global sur leur propre système éducatif. Chaque pays est responsable de l'éducation et de la formation de ses habitants. Mais ces dernières années, l'Union européenne a elle-même largement contribué à rendre l'éducation plus accessible au-delà des frontières. Parmi les actions entreprises, citons par exemple la mise en place du processus de Bologne, qui a établi un espace européen de l'enseignement supérieur, le programme de financement Erasmus+, qui vise à moderniser l'éducation par la mobilité, ou encore la déclaration de Copenhague qui a renforcé la coopération dans les domaines de la formation et de l'enseignement professionnel. En 2010, l'Union européenne s'est fixé une série d'objectifs pour les 10 années suivantes, avec ce qu'elle appelle le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation. Si certains objectifs ont été atteints, malheureusement pas tous. Les structures d'éducation de la petite enfance, par exemple, ont vu leur taux de fréquentation augmenter, tout comme le taux de réussite dans l'enseignement supérieur. Mais une étude de 2018 a révélé que la proportion de jeunes de 15 ans ayant de faibles compétences de base avait elle aussi enregistré une hausse. Si les efforts pour améliorer l'éducation et la formation ont donné des résultats mitigés, la Commission, le Conseil et le Parlement restent conscients de l'importance des enjeux. L'éducation et la formation tout au long de la vie doivent préparer les citoyens actuels et futurs à jouer un rôle actif dans la société et à faire preuve de résilience face aux crises qui s'enchaînent. Elles doivent aussi les aider à participer aux transitions écologiques et numériques. En 2023, l'Union a lancé une campagne, l'Année européenne des compétences, qui prendra fin le 8 mai 2024. L'objectif est de fournir aux citoyens les compétences nécessaires pour décrocher les emplois de qualité et d'aider les entreprises européennes à faire face aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée. Des milliers d'événements et d'activités axés sur le développement des compétences ont été prévus dans toute l'Europe dans le cadre de cette campagne. Selon une étude du Parlement européen réalisée en 2021, la vision de l'Europe en tant qu'espace éducatif est au centre du processus d'intégration européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Parlement soutient donc la mise en place d'un espace européen de l'éducation qui doit bénéficier de financements adéquats pour garantir l'égalité d'accès à l'éducation, y compris aux programmes de mobilité. La plus importante initiative de l'Union en matière de mobilité est le programme Erasmus, ou plutôt Erasmus+, aujourd'hui. Ce programme soutient l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe. Durant la période 2014-2020, il a ouvert la voie à la mobilité à plus de 4 millions de personnes. Pour la période 2021-2027, l'Union compte faire encore mieux et atteindre 12 millions de participants. Le programme de nouvelle génération continue à tenir compte de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Parmi ses initiatives phares figure la création des réseaux des universités européennes et de la carte d'étudiants européennes. Le programme met aussi l'accent sur l'inclusivité et se veut le plus simple d'utilisation possible. Le sport est au cœur du programme, de même que la numérisation et le soutien aux nouveaux domaines de connaissances. Une nouvelle initiative de mobilité, appelée Discover EU, a aussi été mise en place pour permettre aux jeunes de voyager dans toute l'Europe pour découvrir la diversité européenne et faire de nouvelles connaissances. L'Union européenne s'emploie donc à améliorer les possibilités d'apprentissage pour ses citoyens. Pour ce faire, elle actualise en permanence les projets existants et en crée de nouveaux. Les initiatives clés, comme le programme Erasmus+, devraient continuer à encourager la mobilité européenne et à aider les étudiants à élargir leurs horizons. L'espace européen de l'éducation devrait répondre aux besoins en matière d'éducation et contribuer à éliminer les inégalités et les déficits dans le domaine. Améliorer l'éducation est un processus continu. Diverses mesures sont prises et continueront à être prises au niveau européen et au niveau de chaque État. Les débats et la législation qui portent sur l'éducation resteront donc à l'ordre du jour du Parlement européen. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
8: Promosso!
7: Ciao! Questa è la terza puntata di Studiare informati. Insieme a voi ci sono Serenella
9: e Ivano, che vi parlano da UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.
7: Nelle prime due puntate hai avuto modo di conoscere meglio le nostre università. Ma cosa sai riguardo al territorio in cui esse operano? Per esempio, che cosa sai della città di Catanzaro?
9: Catanzaro è il capoluogo della regione Calabria ed è conosciuta come la città delle 3V. Come? Non sai quali sono le 3V? Beh, la prima sta per Vitaliano, il santo protettore. Un'altra per il vento, che a Catanzaro non manca mai. E l'ultima il velluto, di cui l'antica città di Catanzaro era grande esportatrice, al punto che damaschi, broccati e velluti esportati dall'antica città di Catanzaro venivano siglati appunto con le 3V.
7: Ma non sono solo le V ad essere tre a Catanzaro, che è anche chiamata la città dei tre colli, in onore dei tre colli sui quali sorge. Il colle di San Giovanni, in cui si estende il centro storico, il colle del Vescovato, in cui c'è il Duomo, e il colle di San Rocco, che è quello che ospita la Porta Marina e la vista più bella sul Mar Ionio, chiamata appunto Bella Vista.
9: La città conta poco più di 89.000 abitanti, distribuiti su una superficie di oltre 110 km quadrati. Catanzaro è da sempre divisa in diversi quartieri, alcuni dei quali abbastanza grandi da poter fare paese a sé. come nel caso del quartiere Lido, o per essere più corretti, Marina di Catanzaro, o di quello Santa Maria, che sta a metà strada tra il mare e il centro storico.
7: L'università, invece, si trova nel quartiere di Germaneto, lontano dalla frenesia della città, ma facilmente raggiungibile da tutti gli altri quartieri. Ma lo sapevi che nel 2004, subito prima che venisse posata la prima pietra del campus Salvatore Venuta, in quella zona ci fu uno dei più grandi concerti di Vasco Rossi? Furono circa 450.000 le persone che affollarono la piccola valle che oggi ospita il campus, al punto che il concerto venne definito la Woodstock del Sud, o anche la Vaskstock.
9: Catanzaro è anche famosa per le insegne in ferro battuto, alcune delle quali ancora oggi resistono sul corso principale del centro storico, Corso Mazzini. Ma la cosa che sicuramente non sapevi è che il territorio di Catanzaro fa parte di quella piccola striscia di territorio che per prima, ai tempi dei Greci, venne chiamata Italia, in onore di Italo, il sovrano Enotrio, che vi regnava quando giunsero sul territorio.
7: Uno dei posti più belli di Catanzaro è sicuramente il Parco della Biodiversità Mediterranea, che estendendosi per 10 ettari è il polmone verde della città.
9: Il parco non solo è curato dalla scuola agraria, ma ospita anche il centro di recupero degli animali selvatici e il Parco Internazionale della Scultura, che nel 2019 è stato inserito da Repubblica tra i 10 parchi artistici più belli del paese.
7: Accanto al parco consigliamo di visitare anche il MUSMI, il Museo di Storia Militare.
9: Se Catanzaro è la città delle 3V, il Piemonte orientale è quel territorio politicamente non esistente, ma geograficamente identificato nelle tre città di Alessandria, Vercelli e Novara. Tre città poste in una linea retta nella parte più ad est del Piemonte, unite dall'autostrada 26, costeggiata da campi, risaie, e da una ferrovia che le attraversa, e a cui manca soltanto un treno diretto che possa collegarle.
7: Partendo da sud, ad una cinquantina di chilometri dalla Liguria, c'è Alessandria, attraversata dai fiumi Tanaro e Bormida. Il monumento più grandioso della città è la cittadella fortificata a pianta esagonale, costruita dal Regno Sabaudo nel 1707, in seguito all'annessione della città. È l'unica fortezza europea ancora oggi inserita nel suo contesto ambientale originario.
9: Talmente simbolo e orgoglio degli alessandrini che non solo è in lista dal 2006 per diventare patrimonio UNESCO, ma nel 2021 è stata candidata per ospitare l'Eurovision Song Contest, poi assegnato a Torino.
7: Salendo per la 26 o seguendo la provinciale in direzione Casale Monferrato, si arriva a Vercelli, città attraversata dal fiume Sesia. Capitale italiana ed europea del riso, Vercelli è la città che ha ospitato nel 1228 la prima università subalpina.
9: Inoltre Vercelli è citata all'interno dell'Inferno di Dante, come il luogo dove finiscono le Alpi che sorgono ad occidente e dove nasce la pianura padana che si estende verso est. Piatto tipico della zona la panissa vercellese, il risotto realizzato con salame della Duia, fagioli di Salugia o di Villada, lardo e barbera del Monferrato.
7: Se ci si sposta a 28 km verso nord, si arriva a Novara, dove si mangia la paniscia, che a differenza di quella vercellese presenta il cavolo Verza. Il monumento più celebre è la Basilica di San Gaudenzio, costruita tra la fine del 500 e l'inizio del 600. A spiccare è la cupola alta 121 metri, progettata da Alessandro Antonelli nel XIX secolo.
9: E sempre Antonelli ha progettato il Duomo di Novara, di fronte al quale si trova il Battistero, una delle costruzioni paleocristiane più antiche ancora esistenti. Non molto distante si trova l'Arengo del Broletto, complesso architettonico di quattro palazzi storici disposti a quadrilatero e sorti in epoche diverse, con materiali ed elementi decorativi differenti tra loro.
7: Vi è venuta quindi voglia di visitare il Piemonte orientale e la ventosa città di Catanzaro? Fatecelo sapere scrivendo alle pagine social di UMG Web Radio e Radio 6023. Da Serenella
9: e Ivano,
7: un saluto! Alla prossima puntata di Studiare Informati!
8: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
10: e UMG Web Radio.
7: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
11: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
12: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
13: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
7: e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. scopri le associazioni del territorio.
10: Per Principacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
14: E cosa fate?
10: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
14: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
10: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Principacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
15: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
10: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Lux Evropská filmová cena publika 2024. Cenu Lux Evropskú filmovú cenu publika za rok 2024 získal film Zborovňa. Film Zborovňa, známy aj pod anglickým názvom The Teacher's Lounge, režiroval nemecký režisér Ilker Csatak. Rozpráva príbeh mladej stredoškolskej učiteľky Karly, ktorá sa od svojich kolegov odlišuje svojim idealizmom. Keď atmosféru v učiteľskom zbore pokazí séria neobjasnených krádeží, Karla sa rozhodne pátrať.
16: Achtung, fertig, los!
17: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
18: Wer sitzt hier?
19: Oskar sitzt da.
18: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
19: Ich hab keins.
20: Und das hier?
18: Freunde, wessen Platz ist das?
21: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
17: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
18: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste.
2: Film Zborovňa získal 5 ocenení na udeľovaní nemeckých filmových cien, ako aj ocenenie Europa Cinemas Label za najlepší európsky film. Ďalším z ocenení bolo Arthouse Cinema Award v sekcii Panorama na Berlínskom medzinárodnom filmovom festivale.
22: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
23: Was sind noch alle?
18: Ist alles okay?
23: Hey!
24: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
22: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
25: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
26: Schämen Sie sich.
25: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
27: aussehen. Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
22: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Ďalšími štyrmi finalistami boli 20 000 druhov včiel, Karaoke Blues, Na lodi Adamant a Sestry z dymovej sauny. Všetkých 5 filmov sa premietalo na plátnach a obrazovkách po celej Európe. Hlasovať za ne mohli tak diváci, ako aj poslanci Európskeho parlamentu. Na záver sa hlasy spočítali a rozhodlo sa o konečnom poradí. Hodnotenie oboch skupín hlasujúcich malo pritom rovnakú 50% váhu. Lux, Európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú dôležitými spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je podnecovať diskusiu medzi divákmi a prostredníctvom filmu posilňovať európsku identitu. Tento podcast vám prinieslo...
11: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania, in arte Urania, benvenuta.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie.
11: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
0: Tutto bene, qui c'è mal tempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
11: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo Portavoce. Innanzitutto, di cosa parla il singolo e cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
0: Allora, innanzitutto, Portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze. Io sono Stefania Ferrante, che sono chitarrista e arrangiatrice, e Laura Baldi, cantante e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, ci pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque Portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta fra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
11: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire, sì, quindi che voi siete un duo.
0: Sì, sì.
11: Da quanto fate musica, quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
0: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè concretamente, abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire il progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna comunque la musica cantautorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André, però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità sotto questo aspetto.
11: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
0: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
11: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate eccetera, vi viene proposto un featuring, con chi vorreste che fosse questo featuring?
0: Bella domanda. Allora, posso fare anche più di un nome?
11: Assolutamente sì.
0: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete. Vabbè, ovviamente parliamo di Big, non so se la domanda era riferita comunque a Big. Ti direi in questi due nomi sicuramente.
11: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
0: Allora, sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania. Lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce. Sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali insomma, e su Instagram ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
11: Noi di Radio 6023 ringraziamo te Stefania e quindi automaticamente anche il vostro duo, gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
0: Certo, allora quella che state per ascoltare è Portavoce, è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
1: Scrivo ogni momento.

0: sola voce. 6023.
1: Čas je za volitve. Med 6. in 9. junijem bo na milijone Evropejcev glasovalo na evropskih volitvah in tako sodelovalo pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ unije, evropske volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Govorili bomo o tem, kako so razdeljeni sedeži v Evropskem parlamentu. Evropski parlament je zakonodajni organ Evropske unije, ki predstavlja interese več 100 milijonov državljanov iz 27 držav članic. Sedeži v parlamentu so razdeljeni glede na politično pripadnost in prepričanje, obenem pa so odraz prizadevanj unije za demokracijo in zastopanost. Na letošnjih volitvah bo izvoljenih 720 evropskih poslancev, 15 več kot v trenutnem parlamentu. Pa za boljše razumevanje demokratičnega procesa v Evropski uniji, najprej poglejmo, kako so sedeži v parlamentu razdeljeni med državami članicami. Sedeži se razdeljujejo po sistemu upadajoče proporcionalnosti, določenem v Lizbonski pogodbi, v skladu s katerim vsaki državi pripada določeno število sedežev. Večje države imajo več, manjše pa manj sedežev. Poslanci iz večjih držav namreč zastopajo več ljudi kot tisti iz manjših držav. Največ, 96 sedežev, ima Nemčija, ki ima največ prebivalcev. Manjše države, kot so Malta, Luksemburg in Ciper, pa imajo le po 6 sedežev, kar je tudi najmanjše možno število sedežev na državo. Nemčija ima torej en sedež na približno 860 tisoč prebivalcev, Malta pa en sedež na 90 tisoč prebivalcev. Tako je poskrbljeno, da so glasovi vseh državljanov enakovredni, ne glede na to, v kateri državi živijo. Poslanci so v parlamentu razdeljeni v politične skupine, ki so organizirane glede na politično pripadnost, ne glede na nacionalnost. V 9. zakonodajnem obdobju, ki je trajalo od leta 2019 do leta 2024, je bilo v parlamentu 7 političnih skupin, vendar se to število spreminja. Za ustanovitev politične skupine je namreč potrebnih 23 poslancev, ki morajo zastopati najmanj četrtino držav članic. Raznolikost evropske politične krajine se bo odražala tudi v razdelitvi sedežev po junijskih evropskih volitvah. Evropski parlament ima ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje in politik, ki vplivajo na življenje milijonov ljudi po vsej Evropski uniji. To je le eden od razlogov, zakaj je vaš volilni glas tako pomemben. S svojim glasom boste odločali o tem, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonskih predpisov, vplivali pa boste tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve bodo vplivale na vaše vsakodnevno življenje in življenje drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, temveč je skupni dosežek in zato tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de euro?
3: Euro.
4: Fonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
3: Eurofonica.
8: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Pulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
9: Eurofonica.
10: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare, legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee, qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari, la presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissimi tantissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna, come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
11: So basically I am here to send one clear message, and that is Tin Bota. L'Europa è con

0: necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
1: Eurofonica.
0: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo l'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento, il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine, l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.
2: Eurofonica. I'm just knowing what you're thinking.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio, quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles, e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo, i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche. Eurofonica.

0: do it all. Funny cat.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio Europeo e dell'Unione Europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità Economica Europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, dall'altra non...
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano. Potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Euroopa parlamenti ei koosne üksnes parlamendi liikmetest, Selle hiiglasuure institutsiooni kulisside taga teevad tuhanded inimesed tööd selle nimel, et Euroopa Liit toimiks võimalikult hästi, kodanikele arusaadavalt ja läbipaistvalt. Kui töötajaid on nii palju, on süsteemi toimimiseks vaja kedagi, kes seda juhiks. See ongi parlamendi juhatuse ja teiste haldusorganite ülesanne. Euroopa Parlamendi juhatus koosneb parlamendi presidendist, 14 asepresidendist ja 5 kvestorist, kelle parlament valib 8,5 aastaks. Kui juhatus peab vastu võtma otsuse, aga hääled jagunevad võrdselt, otsustab presidendi hääl. Kvestoritel on juhatuses nõuandev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Juhatus täidab parlamendis halduse ja eelarvega seotud ülesandeid. See tähendab, et juhatus tegeleb kõigi parlamendi toimimist puudutavate küsimustega. Ta koostab parlamendi esialgse eelarve ning otsustab kõigi organisatoorsete ja personali küsimuste üle. Näiteks haldab juhatus parlamendi hooneid, ametnike kulude hüvitamist ja koostab suunised kaugtöökohta. Ta reguleerib istungjärkude korraldamist ning võib lubada komisjonidel ja delegatsioonidel korraldada koosolekuid väljaspool tavapäraseid töökohti. Juhatus otsustab, kui palju raha eraldatakse Euroopa Parlamendis esindatud Euroopa tasandi erakondadele. Samuti määrab juhatus selle, kui palju aega on igal fraktsioonil, et täiskogul sõna võtta. Aga see pole veel kõik. Juhatus nimetab lisaks ametisse peasekretäri, kes vastutab parlamendi haldusteenistuste toimimise eest. Peale selle määrab juhatus kindlaks ka peasekretariaadi koosseisu ja töökorralduse ning nimetab ametisse kõrgemad ametnikud. Kõige selle korraldamiseks peab juhatus tavaliselt 2x6 koosoleku. Juhatuse koosolekute protokollid tõlgitakse kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, trükitakse välja ja jagatakse parlamendi liikmetele. Soovi korral saab iga parlamendi liige juhatusele ka küsimusi esitada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Tre città, una sola voce.
10: Sei zero, ventre.
11: Sono le 4.
12: Più o meno.
13: Sessantadue tre.
14: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
15: Ciao a tutti ragazzi e bentrovati. Qui la vostra Erika per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. L'ospite di oggi è Matteo, chitarrista dei Sunset Radio. Ciao e grazie per essere con noi.
16: Ciao, ciao, ciao.
15: Allora, Spritz e Polaroid è il vostro nuovo singolo, nonché svolta musicale della vostra carriera. Però prima di parlare di musica, facciamo un passo indietro e parliamo di voi. Siete una band La Romagna, siete di Ravenna e hardcore e pop punk moderno sono il vostro marchio di fabbrica, giusto?
16: Esatto.
15: Quando siete nati?
16: Allora, il progetto nasce nel 2015,
15: sì.
16: E vede la luce il primo brano, diciamo, all'inizio del 2016, diciamo, a livello di pubblicazione. Nasciamo da ceneri di vecchie band, tre di noi suonavano insieme, due le abbiamo provate in giro, insomma è stato un po' un mix. E poi c'è stata un'evoluzione comunque della line-up fino ad arrivare, diciamo, quella pseudo definitiva appunto del 2020, di quest'anno.
15: Ok, ho capito, hai parlato di 2020, nel 2020 ti chiedo, uscirà il nuovo EP oppure sarà pubblicato nel 2021?
16: No, abbiamo intenzione di pubblicarlo quest'anno, avevamo il release party dell'EP appunto il 21 di novembre, però purtroppo il signor Conte non vuole che lo facciamo e quindi abbiamo dovuto posticipare il release party a data ovviamente da destinarsi, però abbiamo deciso comunque di far uscire questo EP di 5 brani e uscirà anche in forma fisica e basta. basta. Quindi okay. Il 21 novembre comunque uscirà.
15: Ok, e quindi Spritz e Polaroid è un brano estratto da questo nuovo lavoro.
16: Esattamente.
15: E come è nato Spritz e Polaroid?
16: Diciamo che ha avuto più o meno lo stesso processo di tutte le altre canzoni, quindi siamo partiti da una base strumentale, da lì abbiamo iniziato un attimo a metterci le mani sul testo, diciamo, del brano, e abbiamo voluto provare, sperimentare, quindi non abbiamo mai fatto un pezzo in italiano, alla fine siamo italiani, quindi secondo me poteva essere giusto poter provare a buttarsi su questa cosa qui. L'abbiamo voluto fare insieme al nostro caro amico che è Moder, comunque un rapper italiano, diciamo, anche molto conosciuto, e insieme abbiamo buttato giù queste strofe un po' rappate, un po' punk rock, con questo ritornello, diciamo, abbastanza pop, e è venuto fuori Spritz e Polaroid.
15: E secondo te rock e rap sono due mondi in contrasto oppure possono amalgamarsi bene?
16: No, possono amalgamarsi bene, cioè, è da tanti anni che lavorano insieme i due generi, quindi diciamo che non è una novità, per carità di Dio, lo è per noi sicuramente, però per il genere non è una novità far incontrare questi due generi.
15: Certo, hai parlato di novità e io volevo chiederti se la vostra identità musicale è definita oppure state sperimentando nuovi generi e nuove sonorità.
16: Ma diciamo che parlare di definito nel 2020 è un po' difficile, nel senso che comunque nessuno inventa niente e quindi è difficile rimanere sempre fedeli un po' a quello che piace, in questo caso nostro potrebbe essere il punk rock. Infatti i nostri album hanno comunque subito un'evoluzione, siamo partiti magari da un punk rock più veloce per poi passare un po' punk. Adesso stiamo un attimo guardando appunto cosa fare, però diciamo che sì, rimaniamo fedeli al pop, al punk e al rock, ma cerchiamo sempre comunque una via di evoluzione per evitare poi di fare sempre gli stessi dischi uguali, ecco, diciamo.
15: Certo.
16: Così.
15: E se io ti dico di Sanremo, tu cosa mi dici? Ti piacerebbe partecipare? Vi piacerebbe partecipare oppure preferite altri palchi?
16: Ma onestamente ti direi preferisco altri palchi, nel senso, non che Sanremo non sia una cosa bella, per carità di Dio. Lo stesso nostro produttore, che saluto, Fabrizio di Mano di Fall, è stato a Sanremo con un brano e compagnia, però diciamo che preferiamo stare nel nostro ambito, che sicuramente non è quello di Sanremo.
15: Ok, chiaro. Facciamo un passo indietro e volevo chiederti come è nato il nome Sunset Radio.
16: Sunset Radio è nato molto molto molto facilmente, eravamo in piscina d'estate, tramonto, una birretta, un po' di buona musica, amici, e abbiamo detto beh, ci piace Sunset Radio, ci piace la radio del tramonto, quello che poteva, diciamo, far accompagnare le persone dalla nostra musica e quindi la musica del tramonto.
15: È un nome in inglese e dunque ti chiedo se i vostri punti di riferimento musicali sono solamente oltreoceano oppure anche in Italia c'è qualche artista che stimate?
16: Assolutamente anche in Italia, anzi grazie per la domanda perché non mi va sempre di parlare degli artisti oltreoceano.
15: Okay.
16: E in Italia abbiamo avuto e abbiamo tuttora delle gran band, a partire da coloro che un po' hanno fatto iniziare il pop punk in Italia, dai Vanilla Sky e Melody Fall. Seguiamo ancora queste band, traiamo ispirazione ancora da queste band e poi ci sono tutte le varie nuove band, come possiamo essere noi, se vogliamo chiamarci nuovi, sono già 5 anni, che appunto seguono il filone anche di queste vecchie band.
15: Invece, parlando di testo scritto, come funziona quando scrivete un brano? Cioè il vostro processo di scrittura è un processo di scrittura in cui voi condividete le vostre idee e poi c'è una persona che mette giù le liriche, oppure lo fate ogni volta in maniera differente?
16: No, diciamo che il metodo di scrittura è più o meno sempre lo stesso. A volte si parte da una melodia vocale che possiamo portare ognuno di noi, oppure a volte si parte dalla base strumentale e dal di lì Andrea, che è il cantante, ci mette su appunto una linea melodica e di conseguenza il testo.
15: Abbiamo parlato prima del nuovo EP che si chiamerà Seasons. Volevo chiederti se puoi spoilerarci qualcosa oppure cosa possiamo aspettarci dal nuovo album.
16: Allora, è un lavoro molto ambizioso, a mio giudizio, ovviamente però l'abbiamo scritto e comunque l'ho vissuto prima di tutti, è un lavoro molto variopinto, è un lavoro molto importante, sicuramente il più maturo nostro, che racconta un po' l'ultimo anno, diciamo, un po', sì, potrei dire anche gli ultimi due, perché si è un attimo risvoltato anche sul 2020, nonostante l'avevamo già scritto.
15: Certo.
16: Si differenzia molto perché ha veramente questi 5 brani che spaziano da un po' di pop punk a un rock, a un punk rock e anche addirittura su del pop. Quindi allo stesso tempo siamo contenti ma anche un po' preoccupati, perché il prossimo lavoro, se deve essere migliore di questo, dobbiamo darci da fare molto, ecco.
15: Certo, beh, ma io credo che la preoccupazione vada bene, perché sia sempre, come posso dire, formativa, un po' come le critiche, perché ti fanno stare sempre in allerta e permettono, certo, sempre di migliorarsi, ecco.
16: Certo.
15: E come ultima cosa volevo chiederti dove si può ascoltare il vostro brano, quindi dove si può ascoltare Spritz e Polaroid, e poi se siete sui social come vi chiamate?
16: Allora, Spritz e Polaroid si può ascoltare su tutte le piattaforme digital stores, quindi da Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, Amazon e compagnia. Dal 21 novembre saranno disponibili tutti i brani, già 4 comunque sono usciti, che li abbiamo fatto uscire durante questo anno accompagnati da video.
15: Sì, sui social come vi chiamate?
16: Sunset Radio.
15: Ok, perfetto, perfetto, molto semplice. Dunque è davvero impossibile non trovare questa band sui social e soprattutto non ascoltare le nuove canzoni. Noi siamo in attesa del nuovo album. E dunque Matteo, ti ringraziamo per questa chiacchierata, per averci anche dato qualche anticipazione del nuovo EP. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il vostro brano.
16: Signore e signori, Sunset Radio, Spritz Polaroid, Fit Modern.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Ciao a tutti ragazzi, per una nuova puntata di Spazio Emergenti, sempre con Alessandro, oggi in compagnia di Arianna che ci presenta il suo singolo Bring It Out. Ciao Arianna!
2: Ciao, ciao a tutti, grazie Alessandro di avermi invitato in questa intervista.
1: È un piacere, è un piacere. Partiamo subito, tu ci presenti appunto Bring It Out, tratto dal tuo EP Andrew. Allora vorrei sapere un po' di cosa parla Bring It Out.
2: Dunque, allora, Bring It Out è un singolo un po' particolare, letteralmente significa Bring It Out, appunto portalo fuori, si riferisce esattamente all'istinto, al coraggio, all'essenza, in questo caso femminile. Perché? Perché questo brano va a celebrare con grande ironia l'autoerotismo femminile. Ho voluto scrivere questo brano perché mi ha, devo dire, negli anni aiutata l'autoerotismo appunto femminile a capire, a conoscere meglio alcune parti di me che io personalmente in altri modi non avevo potuto capire, insomma, ma mi ha fatto conoscere delle parti del mio inconscio che mi erano oscure. E ho voluto farlo in modo, come ho già detto prima, ironico, con delle metafore, insomma, non esplicito, ma mantenendo insomma un mood piuttosto elegante, ecco.
1: Beh, un tema che non viene proprio trattato spesso e volentieri nelle canzoni, quindi è molto originale come scelta. Questo singolo appunto è stato da questo EP e volevo sapere se invece l'EP, intanto Andrew, perché se c'è un Andrew particolare a cui ti sei ispirata per prendere questo nome, e poi se l'EP è tutto un po' su quest'onda, diciamo, o se invece troviamo anche altro, insomma.
2: Allora, l'EP no, non è affatto su quest'onda, diciamo che in comune i brani di questo EP hanno il fatto che sono una sorta di diario delle mie esperienze, di alcuni eventi, di alcune cose che io ho vissuto sia in passato che adesso nel presente, che mi hanno profondamente colpita, sia in positivo che in negativo. Eventi o situazioni che hanno riguardato me in prima persona oppure altre persone vicine a me. Ed è un modo per me di rapportarmi a questi eventi, ed è l'unico modo di districare i miei nodi, no? di guardare magari i miei traumi e dire ok, ho questo trauma, se lo metto in musica, se lo canto, se lo scrivo, è come se un po' lo sciogliessi pian piano, una sorta di modo per sfogarmi. Andrew in realtà non nasce da me da sola, ma nasce grazie alla collaborazione con Fabio Zito. Fabio Zito è uno sceneggiatore, un regista e produttore teatrale, cinematografico e in questo caso anche un musicista. Infatti le canzoni partono praticamente sempre da lui che mi invia materialmente proprio la base con la chitarra, infatti la chitarra è suonata da lui e io insomma faccio sopra la linea melodica della voce e le parole. Questo EP, Andrew, prende proprio il nome dal protagonista di uno spettacolo che abbiamo fatto insieme io e Fabio all'incirca 3 anni fa, eravamo a Los Angeles, lui scrive questo spettacolo su una ragazza transgender che decide, no, in età adolescenziale di compiere un difficile passo, quello del cambio di genere. Lui scrive questo spettacolo, mi chiama e mi dice: Arianna, scrivi la canzone per questo spettacolo. E io: davvero? No, non sono capace, non l'ho mai fatto. E lui: no, io ho fiducia in te. Lui, con appunto questa fiducia enorme, mi dice: no, io sono sicura che tu lo possa fare. Quindi io lo scrivo, ci piace tanto e quindi di lì iniziamo a scrivere diversi brani e man mano che andiamo avanti io ci ritengo molto molto fortunati, perché nel nostro cammino abbiamo avuto la fortuna di avere un'etichetta, la Gica Production, che io saluto e ringrazio tantissimo, che ci segue, ci dà consigli, insomma ci segue in maniera molto molto onesta e molto, ecco, apprensiva. E inoltre siamo riusciti a trovare anche una distribuzione americana che ci distribuisce a livello mondiale, che è la Bentley Records, e per l'appunto, che ringrazio anche per questa intervista, un ufficio stampa di Milano che è Divinazione Milano.
1: Una genesi molto particolare. Tra l'altro mi incuriosisce questa cosa che dici che di Los Angeles, cioè tu quindi non ti approcci all'arte principalmente, alla musica più che altro, principalmente come cantante di questo genere, no? Arrivi da un altro campo, possiamo dire.
2: Assolutamente sì, vengo dal teatro, dal musical. Io ho iniziato quando avevo 12 anni come ballerina, ho continuato a ballare, a ballare, a ballare. All'età circa di 17 ho iniziato un'accademia di musical, lì poi ho scoperto la danza, e il canto e la recitazione. Dopodiché ho iniziato a lavorare come attrice più che altro e cantante nei musical, scoprendo proprio la prosa, il teatro, e ho scoperto un mondo perché il teatro mi ha aiutato tantissimo, sia nel rapporto col pubblico, proprio nello stare sul palco, cercare di gestire l'ansia. Poi noi artisti siamo sempre molto emotivi e quindi magari stare su un palco può mettere agitazione a chiunque. Il teatro mi ha aiutata in questo tantissimo, a parlare veramente col pubblico, che è una cosa che penso che possa, almeno a me aiuta, penso che possa aiutare un cantante, guardare veramente negli occhi il pubblico e dirgli le cose che stai cantando realmente. Il teatro mi ha anche aiutato a scrivere le canzoni, cioè a prendere la matassa di sentimenti che ho dentro e dire ok, da dove comincio, come li decifro, ecco, proprio in questo senso qua, sì.
1: È un percorso che non si vede spesso, quello di passare da artista, nel senso di attore, soprattutto teatrale, per poi arrivare a musicista di questo genere, perlomeno. Quindi, insomma, stai un po' portando molte novità, insomma, sul piatto, possiamo dire, no? Da cominciare dall'argomento della tua canzone che ci presenti fino anche al tuo percorso. A proposito di percorso, volevo chiederti, percorso in senso lato, quali sono poi gli artisti che ti influenzano e che ti hanno influenzato sia nello scrivere che comunque in generale nella tua musica, ecco?
2: Guarda, faccio riferimento molto in realtà al passato, perché mia mamma e mia sorella ascoltavano veramente tanta musica straniera quando ero piccola e ad altissimo volume, tra l'altro, quindi mi è entrata nel sangue, e principalmente ascoltavano i Roxette, canzoni come Dangerous, Fading Like a Flower, oppure anche autori come Cat Stevens, anche De André, posso dire, però principalmente autori stranieri che posso dire sì, mi hanno influenzata. Adesso infatti scrivo in inglese, ecco.
1: Hai fatto uscire da poco questo EP, ma volevo sapere se magari sei già al lavoro su qualcos'altro e volevi già anticiparci qualcosa, e poi se sei al lavoro su live, nel senso se hai già qualche data in programma.
2: Sì, allora, di sicuro nuovi brani a cui sto lavorando, che sono in realtà magari già pronti, bisognerebbe soltanto andarli poi effettivamente a registrare per fare poi prossimamente un nuovo EP. E a livello di live, colgo l'occasione per dire che proprio la prossima settimana, mercoledì 28, qui a Torino, dove io vivo adesso, al Maglio, ci sarà una serata di brani inediti nostri, appunto miei e di Fabio, e ci sarò io accompagnata da tutta la band, perché poi siamo io e Fabio che scriviamo le canzoni, ma ovviamente poi ci vuole supporto band, e sono fortunata, mi ritengo anche lì fortunata ad avere delle persone che mi seguono e collaborano con me, quindi anzi li ringrazio tantissimo, Diego, Daniele e Brando.
1: Benissimo, cogliamo l'occasione appunto anche per salutare la tua band, possiamo dirgli supporto dal vivo. Ti chiedo intanto dove possono trovarti i nostri ascoltatori sul web.
2: Su web potete trovarmi su tutti i social. Allora, potete comprare le mie canzoni su iTunes, Spotify e Amazon al nome di Arianna. Anche sul mio sito potete trovare i brani www.ariannaluzzi.com, Luzzi con una Z sola. Su Instagram Arianna_voice, su Twitter Arianna Voice, e su Facebook sia alla pagina ufficiale sia al profilo Arianna Luzzi. Lì si possono trovare interviste, articoli e anche le date dei concerti, ovviamente.
1: Perfetto, è impossibile non trovarti sul web, assolutamente. Allora,
2: sì.
1: Io ti ringrazio, ti saluto, grazie, ti faccio i migliori auguri e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
2: Ok, volentieri. Allora ecco a voi Bring It Out, lo dedico a tutti ma soprattutto alle donne. Ciao!

0: business.
1: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
2: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
4: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
1: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
2: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
4: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
1: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
2: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
4: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
1: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
2: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
4: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no? Mi hanno preso sul collo. Ecco.
5: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
4: Sì, capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
5: sì,
4: che scendono.
5: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
4: Ecco, sì, ho capito.
6: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
4: Ma, lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
5: Ma Volk, vada avanti lei.
4: No, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
6: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
5: Come? Ma come?
4: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venghi qua.
6: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
4: Sì.
6: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
4: È che non lo so.
6: Abbiamo queste chiavi?
4: No, perché le chiavi le ha...
5: Ma come le chiavi?
7: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina retta come al solito è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima...
5: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
7: scusa un attimo, scusa. Non mi fate ma figure di merda, mi raccomando,
4: È la delegata della rete.
5: La delegata? Come?
4: Ma
5: non ci ha detto niente.
4: Lo so, l'ho saputo anche.
7: No, non è che c'è su Boris, anche qui c'è, abbiamo il nostro... della rete, quindi
6: dunque si fa qualcosa?
7: Sì, come no? Volk, tieni,
4: scusi un attimo.
7: Le chiavi, eccole, vai, apri. Grazie.
4: Apro la porta.
7: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
4: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
7: sì,
4: meglio.
7: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
5: Professore!
4: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
7: Dai, apri sta porta.
6: Allora.
4: Apro
7: giustamente
5: Volk, però apra
7: mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana tutte le volte. Vai che sigla mandate sta gamba di sigla.
8: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
9: Ma che c'è Cecil?
7: Attenzione classe!
10: Strillone!
7: Sta iniziando lo strillone!
9: Mitico!
7: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
4: Scusa.
7: Ma mi dispiace
4: scusate, non lo farò mai più.
7: Allora, signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
5: No,
4: sarà la pressione.
7: Benissimo.
6: Calmiamoci.
7: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino, no, e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è un po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
6: si glugga?
5: Esatto, già mette
7: esatto. Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, o vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
4: può anche dire Tonic.
5: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz, Fitz Gin, Gin è Fitz.
4: A braccetto, va bene.
6: Sì. Questa cosa mi è piaciuta.
7: Evidentemente c'è qualche
5: grazie, grazie amministratore.
7: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
6: Ma dove siamo?
4: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
7: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo, che siamo qua.
5: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
7: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
5: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
7: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno.

0: che è molto usato dai giovani, e quindi certo, giustamente certo. Noi vogliamo anche mettere le zampate lì, giusto, sì, bravo, sì. Vogliamo mettere
1: e certo, e poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello Strillone.
2: Ma non è vero, ma non è vero.
3: Allora signori, allora
1: no, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo Peste di Colga, secondo glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
2: la Madonna, che bottiglia
1: tutti quanti con la sete, via, vai.
2: Ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una sì. Bottiglia,
1: c'è un bottiglione
3: proprio. Venite, signori, perché bisogna bere.
2: Ricordiamolo.
1: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
2: No, in caso
1: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello Strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
2: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo.
4: Andiamo con la prima traccia
2: che forse è meglio.
4: Perché bravo, ecco.
2: C'era il Merlot, è finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite,
1: ho capito.
2: Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
4: Non si preoccupi, attenzione.
2: Se sono sbagliato perché alla fine non c'era G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
4: Madonna, che
2: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello Strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
1: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

notizia, non riesco a capire come un semplice boccaglio possa costare 35% meno rispetto al rapporto completo. Poi mi fa sorgere due dubbi. O lei, dal punto di vista orale da 110 e lode, può nascondere le magagne dal punto di vista fisico, scusi.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ripidissimo, rock and roll, va bene, un po' di rock di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Io stavo per dire in maniera diretta dove deve andare.
1: No, quanti... però,
2: ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... No. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque.
1: Niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, mi scusi.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la quindi, polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
1: esatto,
0: una cosa
1: sì,
0: che...
1: lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida.
0: Perfetto, vada, adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
0: Prego,
2: dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero di per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio
0: una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto.
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salire.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida,
0: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su,
0: sì, prego, infatti.
2: No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
3: Perfetto.
2: Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Grazie.
1: Me lo diceva lei. No.
2: Un saluto all'azionista di maggioranza di Tetra Pak lì che

0: Dua Lipa, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, perché no, è molto brava, no, è molto...
2: Cioè, contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah,
1: mi raccomando, faccia tutti i numeri, eh.
0: Ma cos'è, un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: Un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì, pronto. Brutta. Buonasera, qui è...
3: Brutta, la Lazio che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato! Scusi!
3: La Lazio che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo cose così, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: No! Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto! Un attimo, ci andiamo!
0: Pronto! Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, sì. Guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare una mano.
1: Certo, no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella frase, sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, no, saluti Ravaioli, la nostra pronto. Ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Brutta. Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in India, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah, già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In particolare. Questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente ho fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove? Non scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Non so, me ne stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da
3: col mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche sì, perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: Rabbi!
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: Scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Ho appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, cosa sta a parlare con voi, tre busoni, ma
4: no, che non capisco,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, allora, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei piccoli, per le tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Colombia.
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: anche il servizio quello notturno. Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Allora. Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Colombia.
1: Certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Genevenue, lì c'è una roba che ovviamente fa di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso, Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so che dire. Non so cosa avete capito, va.
0: Quindi bisogna passare il canyon nero?
3: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora
3: dica
0: Ravaioli. Io spero Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Mo sai?
0: Almeno.
3: Ma pensa a te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7, scusate, arrivederci,
1: sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli, un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu.
0: Ma che...
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
5: Sì, c'è stata.
0: Lei dov'era?
5: Mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per.
5: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come? Non abbiamo capito le ultime due. Non abbiamo capito.
1: scusi. Dicevo,
5: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra è scritto proprio così.
4: Beh, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi. Beh, della nostra,
6: professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma non stia zitto, dai, stia zitto.
5: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion ti aspettava 6.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion partito dal centro Italia si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì,
6: Anche il Volk piange.
1: Sì, sì. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
5: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove insomma, agli inquirenti. Però quindi se sono rubati, pensa, 4.000 pezzi. Pensa,
5: io immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apro e è fallato, e devi pescare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare...
7: Ma sempre preso per il culo!
1: Questa cosa qua. Comunque...
6: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
6: Diventi quindi... cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
5: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
5: Benissimo. Sì?
8: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
5: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma psicofanti no.
9: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi già, mi rismuovo.
5: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
5: abbastanza... passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
5: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
5: particolare. Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
5: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynair finale, diciamo
5: Sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Linear di Skynair.
5: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: ma
1: non è.
2: La chiudiamo così.
3: Quindi, dobbiamo tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante solo ma quando ci sto io, poi tra le altre cose questa non è una cosa che non si capisce, non si capisce come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: vabbè, qualcuno risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di sì, pronto!
1: Ancora
0: ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa, sì.
1: C'è la stessa suoneria del.
3: Ah, okay.
1: Secondo lavoro del bravo. Ecco, vedi.
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì?
0: No, ma fatti pure i cazzi tuoi. Da quello.
3: Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Cioè, dicevo ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pendere di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no.
0: Però ci sa fare, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi! Squagliatelo, adesso devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: qua.
1: No,
0: venga qua lei, dove va?
1: Soffriamo
3: signor
1: e
3: il signor Sietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, ma stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo?
3: Sì. A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de sto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: Ciocchio, uno che
1: io glielo dico e ha un metro da darle una testata, cioè nel senso è fisicamente
0: no.
1: Qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamenti.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamenti, ci vuole dire perché sta qua oppure.
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
3: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni che non capito proprio niente. Ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice delegata,
0: scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Imprendo
0: Toro. Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu.
1: Non ci parla, cioè, parlaci tu. Io le lasciamo lo
3: spazio.
1: Stai calmo là,
3: sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non importa, stare. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly in... ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa conferenza,
3: va, applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto,
1: succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice cosa serve,
1: ecco,
3: certo, l'app si chiama
0: capito, scusi, c'è un problema con il microfono,
4: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre
1: magari...
3: mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello
3: non ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Food Stress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì. E vabbè.
4: Fatto, finito. Parola. È finito adesso,
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'.
0: Cosa
1: rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete, una ratta sortomuti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, differenza al vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non se ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei.
3: Ma no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, per cortesia, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così!
1: Dai, che mi rifalza l'orecchio!
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco!
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao! L'applicazione!
4: Come
0: è andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa scena.
0: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci proviamo.
4: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No.
3: Te sto a dire no. No.
0: Sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, bravo.
3: Ok.
1: Sì. Professore,
0: di solito quando parla di queste cose ce l'ha sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, Altri tre mesi.
1: Tre mesi.
3: E l'affitto è importante.
1: Ma l'affitto,
3: sì, se lo ricordi.
0: È lui che deve pagare l'affitto.
3: Gentilissima. Sì. Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma saluta cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì.
0: Aia, forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, prendo io per i pallettoni, lei le canna notizia, va che è meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce però magari.
3: Un segreto.
1: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione. Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separato assolutamente. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: due ore e 20
1: per fare la bellezza di 22
0: chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così da.
3: È un'auto ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene.
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore! Purtroppo
0: fantastico.
1: È stata anche imbrattata. Eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web, e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
0: Ah, lei, ecco,
1: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta. Beh, che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio su scritto web, proprio scritto web, così, web. Ah, no,
1: certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io,
3: uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
0: alla
1: pagare,
0: pace del sassolino. Alla pace del sassolino.
4: Almeno...
1: diciamo che insomma, non io insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: finisce,
0: no,
1: tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023, portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Alborosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
0: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023, che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
2: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
2: segnalare. Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
1: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
2: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
1: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
1: Tanto la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
1: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa
0: perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
1: E Volk, ordini lei, che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i frumpen, i trumpen, i grufen, di quello che c'è il principio attivo, i troppo frumpen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza.
1: Ha ordinato?
0: No,
1: vabbè,
0: non so,
1: ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il trufen, il gruf, il mruf, vabbè.
1: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
1: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No.
2: Non mettere la virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma e come si chiama
1: faccio il
0: Grufen? Grufen.
1: Sì, pronto, volevo
0: ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
2: Fantastico.
0: Aspetta, io non che mi metto già in posizione.
1: No, io.
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
2: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
1: Il problema è che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia, e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce per questo, aspetta un attimo.
0: Pronto?
1: Comandante Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante a Genova da Sui
1: Vibam. Ecco, e ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo a noi ci abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: la
0: bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
5: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica.
1: È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
2: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Come da Zeno, che mi parla?
1: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste conversazioni.
2: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino. Anche...
1: Certo.
2: Ma no, così. Certo.
1: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma...
5: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo benissimo. Come sempre.
2: Devo dire. Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzolina e pane non li dai, non li, quindi...
1: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
1: Poi io.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era che praticamente.
0: Quello è il nome.
2: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a Glu Glu Glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose.
5: Certo.
0: Prego, diceva?
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
1: Certo.
0: Una cosetta.
2: Direi... Molto volentieri, ma devo rifiutare...

0: Questo momento sto... In questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, ricastri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
1: Certo, grande servizio sì, di sbarco che offre.
2: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. È così,
0: ma
2: purtroppo...
0: sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via.
2: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
3: Direi non vorrei
2: molto bene.
0: Vabbè, ma comunque sì, che c'è più a capo? Che cosa niente. C'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
2: Senta, cialtroni.
0: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, non so, poi perdiamo un motore.
2: No,
0: senta. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non tirare, piano.
2: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo, cocca sì. Delle altezze molto alte.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
1: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente, c'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è? La cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brocchi delle piante, me lo ricordo.
1: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
2: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei sì. Con la maglietta di quel colore orrendo sappia... Che è la prima la sua, va bene?
2: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
2: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
2: Va benissimo. Vistino
4: bene, pronto?
2: Scendendo con lei.
4: Allora, basta, che non accada mai più,
1: Noi volevamo ordinare una pizza.
2: E tu pensa.
4: Se la vuole condita.
2: No, lasci perdere. Guardi, dovremmo salutarla. Se però lei una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
4: Ma guarda che io infatti il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
1: Agganci le cuffie.
2: Agganci le cuffie all'apposito tasto di chiude.
4: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima. Grazie.
3: Buona serata. Sì.
2: Abbiamo avuto quindi
4: due maroni questi, tutte le volte che ci mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
3: Forse ho capito.
4: Facciamo scendere. Sì, qui il comandante della 0 per Tassuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
2: Bravo. Però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
4: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
2: No.
4: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
2: Sento,
4: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
2: No.
3: Siamo riusciti.
2: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stilone, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
5: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto!
2: Invece noi, niente.
3: Lei ha mangiato?
5: Niente? Non avete mangiato?
1: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
5: Non c'era, figurati.
2: Guarda, non avevo dubbi.
5: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica è ha shakerato anche questa volta.
2: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
5: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì

0: Michelangelo, quindi vale a dire Pasquetta, Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile. Ma questa è un'altra storia.
1: Succede, e succede. Lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
2: Esca dalla gonga.
0: Esca dal gong. Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai stanno, cioè, si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
2: carne, la carne,
0: esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia, via. esatto. E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
3: È un secondino che stavo ancora appuntando.
0: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
4: Esattamente lì.
0: Pronto?
4: Che battuta!
2: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. Sì, sì, sì. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
0: Quindi, vai, ce l'ha.
3: No, allora, non guardate.
2: No, noi non guardiamo. Guardiamo da un'altra parte. Noi,
3: ma
2: non...
3: c'è tutti i fogli qui, ma non
2: ci lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
4: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando dall'altra parte, non mi rompa le scatole.
0: Cosa è successo?
2: Non ha messo a posto, c'è foglie dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
0: L'ha trovato?
3: Lì. Sì, l'ho trovato.
0: Prego, puoi iniziare.
3: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo. Quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
0: Mamma mia.
3: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
0: Mamma mia, ma che roba è?
4: Ah, beh.
3: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
0: Ma no, ma posso vero, cioè...
3: Quindi, mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo intestino. Quello.
0: Sì, esatto.
3: Quello.
0: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico, a naso.
3: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma... ti arriva solo una grande depressione.
0: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
3: No, ragazzi,
0: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
4: Sì.
0: Allora, poi abbiamo...
4: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
2: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
0: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dove hai parcheggiato la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
2: No, io stavo guardando il bravo.
4: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
0: Ecco.
4: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
0: Ma che due palle.
4: L'unico è l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No, scusa.
0: No!
2: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio, perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo, sparisce, un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla. Punto 2, non ha portato nulla. Punto 3, soprattutto, non risponde a quel maledetto telefono. E poi, alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo, da 33, giusto? Dicendo, scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi scusi.
0: Dottoressa, prego.
2: Passarle la domanda, mi scusi. Mea culpa.
0: No, dottoressa, fai risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
2: Sui cenci.
0: Esatto.
3: Il romantico in crisi al sesto posto con portiamo la fidanzatina, sì, con cui litiga 20 minuti prima, cioè il risultato tu stai là, giri la carne, senti tu non mi ascolti mai e tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta e direi anche un po' di uomini e donne, però e la cosa peggiore a un certo punto cercano pure il tuo parere
0: e tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi, mamma
2: mia, autogrilli.
0: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, veramente. Parte forte, oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
2: Ecco.
0: Cioè, quindi questo per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vai in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
4: Ah, ancora puzza.
0: Ancora puzza.
4: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
0: Ah!
2: Ecco,
4: non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
0: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
2: Sulla brace,
4: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
0: No.
2: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino, te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e lui sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
0: Raga,
2: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
0: sì.
2: Va bene. Scusate.
3: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
0: Sì.
2: No, ce la deve fare.
0: No, prego, la deve fare, stoicamente.
4: No, sì, non si lasci contagiare.
3: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi, proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero.
0: Perché
3: stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo, A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente e inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice chi ha portato questa roba buonissima, il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
0: Mamma mia, una bovica, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
3: Sì, ora sto conto al...
0: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore...
5: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena. Cioè...
0: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come la bestia.
2: È vero, è vero. Confermo.
0: Bene, bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
2: Cosa vuoi augurare?
0: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
2: Beh, lunghissima, adesso no, poi insomma abbiamo...
0: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora staremo in botta da lunedì.
2: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
0: Vabbè, comunque... ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa, che sicuramente già si era scordata.
3: Sì, no. Sì, avevo dimenticato tutto. Fantastico.
0: Perfetto, perfetto.
2: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
0: Freschissima, scritta, capito?
3: No, quella l'ho vista.
2: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
0: Esatto, poi in memoria...
2: Legga,
0: in memoria
2: legga bene il titolo.
0: Cioè in memoria di venerdì.
6: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Smarkix, poi mi serve un cheeseburger a... c'è quello là da un euro.
7: Cosa?
2: Ma perché?
0: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, allora. la chicca. Prego.
3: Fantastico.
0: Pronto?
3: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
0: Sì.
3: Ma scusate.
0: Sì?
3: Sì. Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
2: Beh, io
0: si ricorda,
2: non lo so.
0: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
3: Sì, sì, no, per carità. Fantastico.
0: Se vuole legga questa, però insomma.
3: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
2: la scelta
3: leggere.
2: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
3: allora,
2: lo sa.
3: Allora, il
2: la
3: titolo della nostra prossima song.
2: Sì?
0: Sì?
2: Sì?
0: Lo dica. Sarà?
3: Porconando.
0: Porconando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.
7: Dica.
3: Shakerando, signori, di
0: chi? Sì?
3: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
2: Non stava scritto, no, perché forse scritto. Bastava porconando.
3: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
0: Bei momenti.

credo

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Maragia, maragia, è arrivato il maragia.
3: È arrivato sul pallone.

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente, eh?
1: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

silenzio, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Zillo al 10° posto e il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
1: Eurofonica.
3: Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balanced Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico. Il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione, in particolare coinvolte parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
4: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non c'è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Casanella.
5: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpassi di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto, costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Casanella, Roma.
1: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie a raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
6: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. Ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati, rinnovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli Smart Villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada l'innovazione l'iniziativa Data Bio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo Sviluppo Rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Caffarelli.
1: Eurofonica.
7: Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e, soprattutto, perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidmann. Vittoria parziale, ma non totale. Draghi ha chiarito infatti che il QE, se necessario, potrà ritornare al regime precedente, cioè in caso di crisi continuerà a comprare 60 miliardi di euro in titoli di Stato ogni mese. Ma quello che conta è la strategia comunicativa del presidente della BCE. In estate, infatti, Mario Draghi aveva annunciato che il QE sarebbe stato rivisto in tempi brevi, destando forti preoccupazioni tra gli operatori finanziari. I mercati si aspettavano la fine del QE e una stagione di turbulenze finanziarie. Draghi invece ha annunciato una chiusura graduale del meccanismo, senza scossoni e soprattutto con la possibilità di tornare indietro. Così ha anticipato la reazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo, quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto dei titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi IV e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre quindi deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine del resto. Il QE dimezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica.
2: Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
1: Eurofonica.
8: L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti i progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda quattro macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo. Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna, con 79,4 milioni di euro per 44 progetti, e Paesi Bassi, con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale e ambientale allo UAF di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Caparezza con Ti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
9: Ciao Nicola.
10: Ciao Nicola.
2: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutta questa confusione che si è sviluppata in Catalogna.
10: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto; quando invece sei un po' all'angolo chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può farci nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare insomma del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte insomma dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
2: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, la Caixa e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
10: Ma è sicuramente un po' come, ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista, credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
2: E a quel punto c'è un problema.
10: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli Stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi, però, insomma, difficile.
2: Sì, sì, assolutamente. Però direi che è difficile un po' a livello generale. Cioè, questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
10: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e, come ben sappiamo, il fautore della Brexit, Nigel Farage si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti, anzi stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorto un po' contro, si sia ritorto un po' contro, insomma, si sia ritorta un po' contro la situazione, non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare,
2: ma anche a non sapere cosa fare sembra che ci siano altri politici e influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no, Andrea?
9: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze del paese che non riesce a accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione, che vorrebbe stare meglio, tutti lo vorremmo. Però qual è la alternativa? Il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il tornare al medioevo con il feudo? Cioè è questa la prospettiva, perché non rinunciare all'Unione Europea non vuol dire solo non vedere più la faccia di Juncker o andare a Bruxelles, ma vuol dire anche rinunciare a un mercato unico, e questo non se ne parla molto nei programmi economici degli indipendentisti, perché quando perdi un mercato di 500 milioni di consumatori e poi si ritorna all'autarchia, non è che si può fare la battaglia del grano nel 2017. A me una cosa che fa impazzire nel dibattito della Catalogna e tutto questo giro riguardo il referendum, cioè si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale, cioè mancano tutte le condizioni più condizioni di base per fare un referendum. Cioè, per dire, un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche i bambini, ma passando anche sopra tutte queste irregolarità, al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani, cioè vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente, ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè, personalmente, per far sì che ci fosse una secessione dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio, cioè va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio non informandola bene, però poi non si ha un piano B, e soprattutto se si fa una cosa talmente illegale poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e i lacciuoli delle leggi. Cioè, è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont: da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
2: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli Stati dell'Unione?
9: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno Stato all'interno dei 28, o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito, possa permettere una cosa del genere. Cioè non possiamo pensare che uno Stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno Stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche agli ascoltatori: come loro sapranno, il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale, e forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
10: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto, secondo il diritto internazionale, non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera o dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato, quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli state attenti a quello che citate.
2: E insomma ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua a livello di Catalogna una donna mandata un po' in modalità Deus Ex Machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
11: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel Lee Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf, risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei. Chi mandano? Sáenz de Santa Maria. È diciamo il volto giovane del partito, che tra l'altro tra le deleghe, oltre a essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata diciamo una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sáenz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luce e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice: se c'è uno Stato che diciamo ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che secondo molti analisti spagnoli è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia, eccetera. Però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
2: Certo, e in questa situazione idilliaca a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
11: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendenti si sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi, e tra le liste quella più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica. Quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia. Quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati
9: che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
2: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela, grazie allora a chi l'ha raccontata con me, grazie a Andrea Fioravanti.
9: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
2: E grazie a Antonio Megalizzi.
10: Grazie a te, Nicola.
2: E allora, insomma, si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito, in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao!
12: Eurofonica.
13: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
13: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurzel.
1: Eurofonica.
16: Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione e la difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore integrazione europea a livello di difesa ricorre da anni e le linee base per l'istituzione della cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea, in breve PESCO, erano contenute già nel Trattato di Lisbona del 2007. Gli stati non firmatari dell'accordo sono Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Malta e Portogallo, ma l'adesione volontaria è aperta a chi volesse aggiungersi. L'accordo decisamente ambizioso è stato portato avanti da Francia e Germania, ma perché adesso? Il motivo che spicca è l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che storicamente si è sempre opposta ai piani di sicurezza comune. Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante, non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli Stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di Stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni, io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare, o almeno a discutere, a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
12: Eurofonica. 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia. Un vero e proprio momento storico, celebrato, non a caso, nella patria dello Stato sociale e del welfare. L'Unione Europea ha così adottato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, ovvero uno strumento pensato per rafforzare il sistema della protezione sociale. L'obiettivo è adottare un quadro di riferimento per monitorare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri coinvolti e indirizzare le riforme a livello nazionale. Questo è il momento di far nascere un'Europa sociale, ha detto Juncker in un breve commento a conclusione dei lavori. Ci sono voluti 20 anni per applicare la decisione del summit sull'occupazione del 1997 in Lussemburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli Stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sono articolati in 3 categorie, pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
19: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di Web Tax proprio Silvia Pegurri.
20: Eurofonica. La Web Tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012 e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società tradizionali e spesso molto meno. Si punta quindi a una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali, che garantirebbero un migliore collegamento tra il modo in cui il valore viene creato e dove è tassato. Per arrivare a tale risultato, gli Stati membri dovrebbero convergere su un'unica forte posizione, in modo da arrivare a risultati significativi nella relazione dell'OCSE al G20 della prossima primavera. Ma la Web Tax ha anche dei nemici. Infatti non tutti i paesi europei sono a favore di questa riforma. In particolare i paradisi fiscali quali Lussemburgo, Malta e Irlanda, che ha concluso un accordo con Apple, secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i 4 paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano portano avanti il progetto.
1: Eurofonica.
2: Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
1: Eurofonica.
7: Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di due agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea EBA e dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità, dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime 3 emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27 ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del Nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio 13-13, complice c'è l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con 2 capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino. A sorpresa è stata esclusa Francoforte che, essendo la sede della Banca Centrale Europea, sembrava la naturale designata per ospitare anche l'EBA. Probabilmente hanno pesato le complicate trattative per la formazione del governo tedesco, che hanno distratto il governo teutonico dal perseguimento della più potente delle due autorità, a vantaggio di Parigi, che ottiene così un notevole risultato politico. Resta il rammarico per Milano e per l'Italia, così come la confermata convinzione che all'ombra della Madonnina risiedano oggi le maggiori speranze di visibilità e prestigio internazionale per il bel paese. Francesco Cafarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica.
2: Insomma, l'EMA non arriverà in Italia, non arriverà a Milano e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche, diciamo, razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito. C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
1: Eurofonica.
0: Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 e da sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'autorità per la sicurezza alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto: OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici e dirette alla portata del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto di un Gigo Radio da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave, perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite, che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani, e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
1: Eurofonica.
3: E così l'Italia c'è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri, più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'alto commissario delle Nazioni Unite Al-Hussein, che durante la riunione del Comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN, che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. Al-Hussein ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari. O l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
1: Eurofonica.
2: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace, che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
1: Eurofonica.
5: Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectactive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto sette tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su quattro argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il

0: del circuito Raduni.
1: Eurofonica.
2: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea e, come le settimane scorse, mi hanno raggiunto due dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
4: Ciao Nicola.
5: Ciao.
3: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania, che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché poco fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
4: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono due strade, la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
3: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, e quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
4: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, o meglio, il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare ad Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
3: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti, voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
5: Della Giamaica?
3: Esatto, sì.
5: Allora, il verde, il giallo, il nero.
3: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono?
5: Grazie.
3: A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
5: La Giamaica doveva essere verdi, liberali e CDU.
3: Esatto, il CDU, il partito della Merkel, liberali, appunto il giallo,
5: sì, esatto,
3: i cristiani, il colore è il verde. E logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
5: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che è il paese più ricco, è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente Angela Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, su questa sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente, per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari leaders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
3: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico. C'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
5: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea. Insomma, ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo insomma dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo insomma l'euroscetticismo, l'antieuropeismo eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento insomma ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio e sicuramente da un punto di vista anche della rigidità finanziaria, dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. E quindi credo che siano le elezioni più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene o nel male tantissime, tantissime situazioni.
3: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
4: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque diciamo lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
3: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te. Esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
5: Ma la Germania ha un, macchina produttiva alle spalle che è pazzesca. Come dicevamo prima, è il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative, insomma, il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo proprio stilare una classifica di stati più tra virgolette potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania, tra l'altro, ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde, diciamo, all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale la, come possiamo dire, distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere, insomma, il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
3: Insomma, situazione veramente complicata, e noi un po' come sempre qui a Eurofonica vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte, se a qualcuno la soluzione viene in mente, noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
4: Grazie a te, Nicola.
5: Grazie, ciao.
3: Allora, andiamo avanti nella puntata di oggi. Siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format, e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clara Rita Stevanato.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

Sentiamo spesso parlare delle leggi dell'Unione Europea adottate a Bruxelles. Ma cosa succede quando vengono infrante o quando i paesi non riescono a mettersi d'accordo sul loro significato? È qui che entra in gioco la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia è l'autorità giudiziaria dell'Unione. Il suo compito è garantire che il diritto europeo sia interpretato e applicato allo stesso modo da tutti gli Stati membri. Ciò significa che paesi, istituzioni e imprese seguono tutti le stesse regole e che i nostri diritti di cittadini dell'Unione sono tutelati. Situata a Lussemburgo, l'autorità giudiziaria è composta da due organi principali. In primo luogo, la Corte di Giustizia stessa, che interviene quando i tribunali nazionali non sono sicuri di come interpretare il diritto europeo. In questi casi possono chiederle una pronuncia pregiudiziale. La Corte inoltre esamina alcuni atti dell'Unione Europea per verificare se debbano essere annullati e si occupa dei ricorsi su questioni giuridiche presentati dal Tribunale. In secondo luogo vi è il Tribunale stesso, che tratta principalmente cause intentate da persone fisiche, società o organizzazioni, in particolare quando contestano decisioni prese dalle istituzioni dell'Unione. La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ciascun Paese membro, coadiuvato da avvocati generali che forniscono pareri giuridici indipendenti per agevolare le decisioni. Le udienze sono pubbliche e sono disponibili servizi di interpretazione in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il primo presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fu il giudice italiano Massimo Pilotti. Nel suo discorso inaugurale del 1952

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Siete l'ascolto del Machete Mixtape, capitolo 4.
3: Entrò

0: mamma mia che ho fatto.
1: Milano, sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo

niente avanza e niente si può fare. Vuole una morte, la vuole affrontare. E lì l'attendeva, dove il sole cala, cala e non muore. E l'acqua non lo lava, e il demone lo duole. Sui banchi d'acqua stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva. Legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti, senza ammutinamenti.

anime bianche, anime salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore. Vieni occhi di fluoro, vieni al tuo lavoro, vieni spettro del tesoro, la vela tende, il vento se la prende, la vela cade, le rini allontanate e accese sui pennoni, i fuochi fatui, i fuochi alati della Santissima.

tremava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia, nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano, spegnevano il respiro, spegnevano la voce, nel nome dell'odio che tutti ci appagò. Il cielo rigò di sbarre il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò. Lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione, vita in morte, vita in morte, quello era il suo nome.

Questa è la ballata di chi si è preso il mare. Che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragi.

Radio 6023. 6023. 6023.it.